0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: 7 settembre siamo qui, cioè sarebbe 7-9 però, non 7-7, no, 7-7-7 luglio, 7 settembre, i romani era il settimo mese, quindi 7 settembre che si iniziava a marzo, aprile, mai, giugno, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre che era il decimo mese, invece per noi è il 12. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Gigantibus, anche questa mattina in questo 7 settembre, lunedì 2026, 7 settembre 2026, sarebbe meglio dire così. Siamo qui anche oggi con le nostre rubriche, i nostri saluti e tutto il resto, e il saluto delle radio che inizia con Radio Mare Italia e prosegue con le altre radio lette dalla nostra amica Angela Ricciardi. Saluto
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it.

0: Era spiagge. Noi adesso andiamo a vedere se ascoltiamo i saluti di Marco.
1: Lunedì 24 agosto, mercoledì 26 agosto,
0: no.
1: Venerdì 28, chiamata di gruppo, tra invitati, fotocamera, messaggio vocale, pulsante, GIF sticker, componi messaggio, fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente.
0: Messaggio più recente.
1: Messaggio vocale, durata, 14 secondi, 3, 51.
0: Allora,
1: messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 12 secondi, 3, 50.
0: Sentiamolo.
2: Tanti auguri a Dario Argento, caro Dario, buon compleanno. Tanti auguri a Dario Argento, regista, da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Splendido, splendente. E l'amore è così. Splendido, splendente. Tutto quello che c'è tra noi splende così. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, adesso tra un attimo chiameremo Marco Roma, ma intanto facciamo prima i saluti perché sono le 4:42. Ecco, 4:29 secondi, vediamo se riusciamo a prendere l'ora doppia.
1: 4:42:38 secondi, pulsante. 4:42:40 secondi, pulsante. 4:42:42 secondi.
0: Abbiamo preso anche l'ora doppia del 7 settembre, il che c'è doppia. Bene.

0: Tre enormi maestri, ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta. Oggi ricordatevi lo sciopero stasera di Trenitalia e anche Trenord, ci saranno eccetera eccetera. Salutiamo anche il nostro amico Ernesto, che non sentiamo da un po' di tempo, Dennis, e poi salutiamo anche Francesco, il nostro amico che non c'è più e che ci ha segnalato la nostra Simona, per il nostro amico della polizia locale che appunto ha perso la vita proprio facendo il suo dovere. E oggi salutiamo anche una nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, Stella, che prematuramente è scomparsa purtroppo col male del secolo, e la teniamo sempre nel nostro cuore. Ciao Stella, rimani sempre con noi. E allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma.
1: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Vediamo oggi che è lunedì.
1: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so.
2: Buongiorno.
1: Chiamata vocale.
0: Buongiorno, come
1: voce
0: va?
1: Voce non attiva.
2: Bene, bene, siamo partiti adesso.
0: Ah, sei partito adesso, quindi proprio
2: sì.
0: Oggi sarai, esatto. Sarai in ritardo.
2: Sì, abbastanza. Però almeno sto a 4 ore di ritardo.
0: Però è lunedì, quindi ci può stare. Oggi si va verso Tor San Lorenzo, vero?
2: Sì, Tor San Lorenzo.
0: Ecco, allora.
2: Vicino Roma.
0: Vicino Roma. E invece stamattina, come andiamo? Anzi, diciamo intanto chi ci sarà a 20 di sera. Mercoledì sera
2: avremo mercoledì sera il più bello d'Italia.
0: Più bello d'Italia?
2: Il più bello d'Italia, Andrea Candeo.
0: È un concorso annuale che si tiene.
2: Sì, il concorso annuale, lui è stato più bello d'Italia 2 anni fa, 2024.
0: Vabbè, ancora rimane.
2: Sì, sì, ancora attuale.
0: Vabbè, allora. E allora sentiremo cosa ci racconterà dietro le quinte poi Andrea Candeo.
2: E poi sono altre cose, lui comunque sta facendo un TV.
0: Ah, ecco, perfetto.
2: È lunga da raccontare.
0: Vabbè, non si può raccontare adesso, lo racconteremo appunto mercoledì sera a 20 di sera.
2: Sì, sì.
0: Con te ci sentiremo anche più tardi insieme al capitano alle 5:15 circa, e intanto vediamo, per chi volesse venire gratis da te a comprare qualcosa oggi, cosa devono indovinare?
2: Non mi tradire,
0: una cosa un po'
2: dai, è facile.
0: Facile per te. Non mi tradire.
2: No, ultimamente lei zeccate sempre tutte, quindi.
0: Questa l'hai fatta un po'.
2: Dopo un secondo l'hai zeccate, quindi.
0: Giovanotti?
2: No. No.
0: Il primo indizio.
2: È un uomo.
0: Va bene. E questo.
2: Giovane. È un uomo. E. Guarda, penso ci avrà intorno, secondo me, 50, 57, 58, così.
0: Ah, 57, 58.
2: Vediamo quanti anni ha. Aspetta, lo dico subito. 8.
0: Non lo so, no.
2: 62, che era, ma già 62.
0: Ah, 62 anni, è il mio coetaneo quasi.
2: È del 64.
0: Sì, più o meno. Allora, non è che fosse fosse Fabio Concato?
2: No.
0: Non mi tradire.
2: È l'unico che ha fatto una canzone così.
0: Masini?
2: No.

0: Dammi un altro aiuto.
1: Aiuto. Allora, nel 92, ha fatto il primo Sanremo. No, veramente torna a Sanremo. Quindi c'è stato a Sanremo.
0: Torna a Sanremo.
1: Con i Big. Vabbè, ha fatto Giovani, i Big l'ha fatto nel 92.
0: Alejandro Baldi?
1: No.
0: Adesso andiamo a cercare tutti i Big del 92 di Sanremo.
1: Allora, tu pensa che sulla biografia,
0: sì,
1: anche con tutte le canzoni che ha fatto, però Non mi tradire,
0: sì,
1: è una di quelle che viene riportata sulla biografia.
0: Quindi solo lì. Dovrei andare a cercare la biografia.
1: Perché al quale ha collaborato con Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi. Poi fa un'altra volta al Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Dopo due anni. Stavolta te l'ho fatto difficile.
0: Difficilissima, tanto che sono già le... Sono le 4:50 e ancora io non ho indovinato. Quindi...
1: È strano.
0: Caro
1: è
0: mio.
1: Strano.
0: È strano, non mi tradire.
1: Nel 2020 ospita a Sanremo.
0: Sono gli ospiti di Sanremo 2020. Dammi l'iniziale dell'iniziale.
1: Fa parte al cast reality l'Isola dei, ha fatto l'Isola dei Famosi 2025.
0: Chi se ne ricorda l'Isola dei Famosi del 2025 addirittura.
1: Un anno fa. È solo che un cantante fa l'Isola dei Famosi.
0: Non saprei.
1: Vabbè, ti do le iniziali. Il nome?
0: Sì.
1: È facile. La P.
0: La P. Solo con la P. E cosa faccio con la P? Un cantante con la P.
1: La P di Palermo.
0: P di Palermo. Piero Pelù.
1: No. vuoi anche l'iniziale del cognome?
0: Sì, dai.
1: Ormai sì. La V di Verona.
0: PV.
1: Quindi Palermo-Verona.
0: Palermo-Verona. Ieri ha giocato Verona.
1: Ha vinto 5-0.
0: Verona-Arezzo ha giocato ieri, quindi siamo in diretta.
1: Che partita, l'ho vista.
0: Allora... PV. Un cantante che è stato all'Isola dei Famosi, PV, lo dedichiamo al nostro Damiano che dorme sicuramente stamattina, poi lo sentiremo alle 7:10.
1: Chissà, io non lo sento da sabato.
0: Ah, tu non lo senti? Quindi Paolo
1: è
0: Villaggio.
1: Sparito Damiano.
0: È sparito Damiano, Paolo Villaggio. No, vedi.
1: Che grande Villaggio.
0: Appunto, mi vengono tutti questi nomi che si facevano nei quiz.
1: Sì, Paolo Villaggio, infatti è PV, bravo.
0: Paolo Villaggio, ma non c'era più, quindi come faceva a partecipare all'Isola dei Famosi?
1: Vabbè. Ti do un indizio, visto che l'hai detto. Come Paolo Villaggio, lui si chiama Paolo.
0: Allora adesso ci sono.
1: È facile, molto facile.
0: Adesso sì.
1: Paolo
0: Vallesi.
1: Sì.
0: Vabbè. Sì. Stamattina abbiamo fatto una bella trasmissione lunga, allora. Paolo Vallesi, non mi tradire. Non mi tradire, Paolo Vallesi.
1: Stavolta ce l'ho fatta.
0: Sì, finalmente c'è. E parte anche subito, era già pronto. Marco, allora alle 5:15, intanto sì. Ricordiamo che mercoledì sera sarà con noi
1: Andrea Candeo.
0: Andrea Candeo, il più bello d'Italia 2024.
1: Yes.

Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Che, una professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Ecco qua, siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andrea Iaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savaret.
0: Sì.
4: Io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
5: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
4: Per me invece, Sofia Savaret, sì, penso che il momento più bello sia stato l'inizio, quando siamo andati dove c'era una specie di bosco con,
0: sì,
4: il ruscello.
0: Sì.
4: Però è stato allo stesso tempo all'inizio anche il più angosciante, quindi.
0: Perché c'era il ponte, forse.
4: Sì, il ponte, poi non si vede.
0: Si vedeva niente.
4: Non eravamo abituati.
0: Sì. Bene, avanti il prossimo.
3: Sono Andrea Millo.
0: Sì.
3: Per me è stato bello quando eravamo nel bosco,
0: sì,
3: soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
0: Stai vicino al microfono, perché siamo
3: a cose, sì, che non avevo mai
0: visto.
3: Cioè, sì, ecco.
0: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
6: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
0: Sì, vicino al microfono però.
6: Ciao, sono Riccardo. Questa,
0: sì,
6: esperienza mi è piaciuta molto e...
0: Cosa ti è
6: piaciuta? La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
0: Bene, chi è rimasto ancora?
7: Ciao,
0: sì,
7: mi chiamo Giulio.
0: Sì.
7: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque, anche se non vedi niente, puoi,
0: sì,
7: lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
0: Bene, mi pare che è tutto. C'è qualcun altro ancora?
7: No.
0: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il,
1: sì,
0: momento più...
1: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
0: dei vari frutti.
1: Sì, dei vari frutti.
0: Bene. E allora è un po' questo tutto, e invece adesso facciamo una domanda extra, proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
7: Sì. Milan.
0: Milan, il nome, dai. Milan?
7: Giulio.
0: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
8: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
0: Forza Inter, avanti il prossimo.
9: Io sono Sofia e tifo Lazio.
0: La prima
10: io
0: volta...
10: Ludovica e Forza Inter.
0: Bene, la prima volta che sento...
3: Io Andri e Forza Inter.
0: Ecco, e la professoressa invece?
1: Non tifo, quindi
0: non tifo,
1: sono... No, non è giusto.
0: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
1: Sì.
0: E allora, diciamo, dicendo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine, anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1...

e amici di Disabili International Radio, sono Giusy P, sono un artista che cerca di raccontare emozioni vere attraverso la musica. Questo brano nasce da una lotta interiore, da quei momenti in cui ti senti perso e non sai dare un nome a quello che stai vivendo. Parla di dolore, di solitudine, ma anche di forza, della capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sembra impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano, Demone Bianco.

chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani, ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: 5:18 e 30 secondi. Siamo in diretta col capitano. Buongiorno, capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco qua. E siamo con Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno al capitano della Marina.
0: E buongiorno da Tor.
1: Roma.
0: Tor San Lorenzo in questo momento.
2: Sì, a Torre. Sono a Tor San Lorenzo, alle porte di Roma, dai. O le gavi dell'Eden.
1: Alle porte, l'hanno lasciato fuori.
0: Siamo fuori dal... Allora ragazzi, come è finita la domenica sportiva?
2: Comunque, ho sentito i ragazzi del salto nel buio.
0: Sì.
2: Belli, forti, simpatici, tutta l'esperienza che hanno fatto. Sarà bella. Ma mi è piaciuta la domanda che tu hai fatto a loro, ma io la faccio a te. Tu di che squadra sei?
0: Io sono della squadra del sud,
1: del Crotone.
2: Del Napoli, no?
0: No, a seconda chi gioca la squadra più a sud.
2: Squadra più a sud.
0: Cioè, mettiamo che l'altro giorno chi ha giocato? Roma, con chi ha giocato la Roma?
1: La Tunisia.
0: No, con la Tunisia. No, vabbè.
2: A Roma ha vinto con l'Atalanta?
0: Quindi ero per la Roma. Quindi,
2: ma veramente?
0: Se gioca Lazio...
1: Lui c'ha una fede di bussola.
0: No, la fede del sud.
1: La fede di bussola. No. Lui ti fa il mezzogiorno.
2: Ok.
0: No, vabbè, ma no, per me sono tutte uguali. Però insomma,
1: come Peppe ti fa come le donne, sono tutte uguali.
2: Allora, io ringrazio il Napoli, lo dico in diretta perché mi ha fatto perdere 2000 euro. Vincevamo 2-0 e prendi 3 gol al secondo tempo. Ecco. Basta, io non gioco più.
0: Certo, se uno non.
2: Se uno gioca... va bene.
1: Però guardiamo un po' la partita. Cominciamo già con questi arbitri. E poi dice che uno si deve incazzare. Lasciamo stare. Comunque è un gioco, prendiamo per il gioco. Però se queste squadre hanno dei bilanci, non è tanto un gioco.
0: Però dicono che quest'anno.
2: Sì, sicuramente. Più per noi è un gioco, ma per loro proprio lavoro è proprio.
0: Avete fatto
1: ma no, ma io, guardate, io non riesco a capire. Non parliamo di pallone, no? Perché il pallone dice io l'ho visto, può darsi quella, stava in un'angolazione, stava qua. Però le cose si vedono anche dopo il gesto tecnico. Allora, quando è che un giocatore deve essere ammonito? Cioè il regolamento che dice quando è stramonito, quando un giocatore fa un tipo di festeggiamenti. No, i festeggiamenti. Io non voglio andare nello specifico, perché dopo dice no, non l'hai detto bene, l'hai detto male, la regola è così. Allora io vi dico la regola generale, poi ognuno se la va a reggere, ok? Allora, queste cose siamo stati sul gioco e io non l'ho vista, l'azione era veloce, poi bisogna... Anche l'arbitro è un umano, può sbagliare, anche se ci stanno 8, 28 di 8.
0: Regalo,
1: no,
0: sì.
1: Non penso che le vanno a prendere agli istituti dei cicli, quelli che fanno la moviola o come si chiama, il VAR, via discorrendo.
0: Sì.
1: No,
0: certo.
1: Tu partecipi al VAR, no, non penso.
0: Io non posso partecipare, no.
1: Penso che vanno tutti quanti che hanno i 10 decimi, no?
0: Minimo.
1: Ok, allora, se un giocatore va a festeggiare, e il regolamento dice non deve andare a festeggiare o addirittura sale sulle recinzioni e fa certe cose, deve essere ammonito.
0: Sì.
1: Ok? Se un altro giocatore protesta e viene ammonito e quello continua di nuovo a protestare, si prende pure la seconda ammonizione. Se poi quando comincia e c'è il fallo, te lo vai a vedere alla moviola, perché dopo è successo un gol, non si dice che è partito da lontano. Allora, per cortesia, lasciamo stare. Io metterei una nuova regola. Come i risultati devono essere omologati, i risultati delle partite devono essere omologati 24 ore dopo la fine del primo della
0: partita. In modo che
1: sì, perché scusate, non si può andare avanti così. perché io non ce l'ho niente con l'Inter o con la, però io se devo farmi un abbonamento e devo, e c'ho un pregiudizio che qualcosa c'è che non va, o perché va perché mi ha favore, a me non mi piace più questo gioco, capito? No, se è una cosa così lampante che il giocatore là non ci deve stare, e per miseria l'avete visto tutti quanti, allora si deve, il gioco nell'albero, vabbè, abbiamo finito, però non dico cambiamo il risultato, forse no, perché poi stanno le scommesse e cose, ma a livello di ammonizione, a meno di sanzioni, ci deve essere dopo 24 ore deve essere omologato, perché non si può andare avanti così, è sempre la solita storia, le solite cose. Poi se un allenatore dice certe cose, no? Avete sentito quello che ha detto Allegri nella conferenza stampa? Ha detto, poi noi abbiamo giocato perché abbiamo giocato in una situazione dove ci sono state delle pressioni preoccupate. Allora, tu allenatore che sei scritto e c'è certe cose, allora il commissario federale subito dopo, lo prendi e gli siedi di qua e fammi capire quali sono queste pressioni.
0: Ecco.
1: Non che guardare la televisione e già rimane a così, no? Come già dice, ma un credito, questi cavolo dice, l'hanno chiuso nei spogliatori, hanno detto devi levare il giocatore, devi fare questo, devi fare questo. Io posso pensare tutto, perché abbiamo avuto Calciopoli, Scandelopoli, Pripa, palla corta europea, torni indietro, lasciamo stare. Il pallone lo guardiamo perché noi l'abbiamo nel DNA, siamo cresciuti col pallone, viva l'Italia, viva tutti quanti. Però se non andiamo ai mondiali per tre volte, è un motivo, c'è.
0: Il caso del giocatore che ha esultato non è stato ammonito, in quale partita c'è stato? Perché non...
1: No, stiamo parlando del Napoli, la partita del Napoli.
0: Ah, quindi il Napoli. Quindi l'Inter
1: è la gomitata che ha preso, che ha dato Martinez, il centravanti dell'Inter. Nessuno l'ha visto.
2: Martinez.
1: Nessuno l'ha visto queste cose. Allora, come minimo, l'arbitro, sapete quanto guadagna un arbitro?
0: No. Quanto guadagna un arbitro?
1: Che c'è anche la nomina internazionale, guadagna fino a 150.000 euro all'anno.
0: E allora
1: io dico, se è un funzionario pubblico, tanto guadagna, se diventa la menzione, prende 150.000 euro, e ci sono questi errori, i 150.000 euro tu non li prendi.
0: Certo.
1: Quindi cominciamo a punirli anche sui soldi, perlomeno se non si può cagnare un risultato, perché fino a un certo punto, ragazzi, non si può andare avanti così, siamo alla terza giornata, dai.
0: E poi
1: non è per il Napoli, non è per Napoli, è per la Juve, è per il Milan, è per il Torino, è per l'Inter, per tutti qua. Però se cominciamo a fare queste cose, ci sono sempre state. Perché se no, Giuseppe, quando parlano di cose serie, dobbiamo parlare di cose serie.
3: Sì, vabbè, questi inseriati dovrebbero guadagnare intorno ai 3.000 euro a partita.
1: No, la storia, non parliamo di fatti moderni, perché può darsi quello che dice il capitano, ti fa Juve, ti fa Torino, ti fa quello, o ti fa Napoli. Ma la storia ce lo insegna. Leggetevi un po' anche l'almanacco, no? Io me lo leggevo l'almanacco quando facevamo i giocatori, come li chiamava? I ritrattielli, no?
0: Sì, gli
1: albi. Nelle bustine uscivano degli abboni, dopo 9 di quegli abboni pigliavi l'almanacco. E io prendevo l'almanacco, dopo prendevo 9 abboni, c'è tutto, li cambiavo i giocatori. Tutto scemo di prendere l'abboni, no, a me piaceva l'album, mi piaceva l'almanacco. E mi leggevo. Addirittura una delle più grandi squadre d'Italia, che oggi quasi è scomparsa, no? La Pro Vercelli.
0: Ah sì, Pro Vercelli, sì.
1: La Pro Vercelli dava 9 giocatori quasi a livello del grande Torino, ok? Quando ero impegnata in altre situazioni, disse no, bisogna giocare, perché era paginato con l'Inter, no?
0: Sì.
1: E questo è il primo scudetto che ha vinto lì. Quello disse: ma come devo andare a fare partita internazionale? Non mi ricordo con Bricitore. Come vado a giocare il giorno dopo là? No, non si può cambiare. Sai che fece la professoressa Celli? Ci mise in campo i ragazzini di 11 anni.
0: la primavera i ragazzini.
1: Oh, 11 anni, quel basso che hanno tesserato. Non so, 14 anni. La Provercelli.
4: Provercelli, sette scudetti. Mica uno.
1: Io se fossi un presidente di Serie A, quando vedo una cosa del genere, io prendo la squadra, ok? E la faccio andare negli spogliatoi. Voglio perdere a tavolino. Me ne fotto un cazzo. Però queste cose devono finire. Perché non è più possibile. Non è più possibile.
4: Allora, il Provercelli è ancora attualmente la quinta squadra d'Italia a aver vinto più scudetti. Sì, ma ancora quinto posto. E lo detiene dal 22, al 1922 che non vince scudetti.
1: Vabbè, allora anche questi tempi su che non è che c'entro queste squadre, non è quello il problema. Il problema però è la mentalità. Cioè, tu non mi hai fatto fare una cosa, io ti metto i giocatori della primavera, non mi ricordo, ma erano piccolissimi.
0: Quindi,
1: allora, oggigiorno tutti quelli che stanno fanno anche i soprusi, una squadra che ha un sopruso si lamenta ma non fa niente. Allora, se tu hai un soppruso, tu la squadra da lei perdi 3 punti, me ne frega un cazzo. Perché poi che succede? Quando la partita non si gioca, scattano altre situazioni.
0: Certo, diverse anche di società, di soldi.
1: No, perché tu dice che non si gioca più la partita, non si fa questo, il giocatore la stupa. E succede più un casino, perché non può essere che delle norme vengono completamente trascurate.
0: Pure pensavo che quest'anno fosse
1: il giorno dopo, il più giorno dopo, ma quello siamo uniti a quello giocavano in 10. Giuseppe, tu la cambia la partita.
0: Sì. Se aveva già una munizione,
4: ma noi prendiamo una bella nave, ce ne andiamo in giro col capitano. Lasciamo per
1: ma no, ma sulla nave io voglio una cosa, quasi fermavo il gioco, li cacciavo fuori tutti quanti.
4: Altro che calcio.
1: Bene, no, ma che calcio
0: abbiamo calcio, Dennis, ragazzi, che ci ha mandato un messaggio. Dennis, sentiamo, Dennis. Sentiamo Dennis.
4: Ciao Dennis.
0: Eccolo qua, Dennis.
1: Oggi ha scritto la lampada.
5: Eccoci. Buongiorno a tutti. Eccoci. Qua Dennis, un grande salutone in questo inizio di settimana a te Giuseppe e un saluto anche a tutti gli ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre chi avrai con te a dialogare come ogni mattina. Beh, saluto Marco Roma, il capitano Marina e chi ci sarà insieme con te per il dialogo, insomma, no? Bene, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano, ecco. Bene, io ringrazio di nuovo e ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
0: Allora, grazie al nostro Dennis che ha lasciato scegliere a voi il brano. Chi lo sceglie?
1: Una canzone allegra. Diamoci una canzone allegra a Dennis.
0: Allora, diamogli Sono solo canzonette?
1: Sono solo canzonette, sì, dopo questa sciogliata del capitano facciamo le canzonette.

0: Sono solo canzonette, noi siamo qui in diretta con il capitano.
1: Grande, grande Edoardo Bennato, lo sai che Bennato si è laureato a Milano?
0: Sì.
1: In architettura, è un architetto.
0: Un architetto di 80 anni, ancora.
1: È un architetto di 80 anni e lui ha anche ancora una casa a Milano.
0: Ecco. Allora, Marco mi pare che stia distribuendo il caffè?
1: È il distributore.
2: Oggi non
1: ho fatto. Si è inceppato il distributore automatico.
2: Sì, no, stavolta sì, perché sono tre giorni che dormo a casa da Giovanna a Roma.
0: E quindi non c'è la macchinetta?
2: No, non ho portato niente, perché lì loro hanno solo la macchinetta, quella, ho ido.

0: esiste, hanno un grave problema. I parcheggi auto, cioè loro parcheggiano tutti a 2 chilometri almeno, capito?
1: Sì, così
0: cammino. Io invece ho sotto casa, ho posto mio auto sotto il balcone. Per me quello conviene, la macchina sotto casa. Per loro invece parcheggia 3 chilometri, è normale. Sta vicino, no? Non sta vicino.
1: Sì, fa uno.
0: Perché comunque quando cammina da casa sua, la mattina alle 3 devo fare 3 chilometri a piedi.
2: Lo fanno apposta per la digestione.
1: Per far camminare.
0: Sì, ma come fanno? Per loro non... Guarda, un grave problema a Roma che hanno è proprio i parcheggi. Cioè tu arrivi praticamente, se torni a casa, stai tipo un'ora sotto casa a giraposto. Non esistono i posti, proprio non esistono.
2: No, perché quelle tutte le città antiche sono così, perché le strade erano fatte in una certa maniera. Posti non ce ne sono perché mi ne sposti i palazzi. L'unica cosa intelligente da fare fosse l'incremento dei mezzi pubblici. È tutto un altro discorso, tutto un altro burdello, lasciamo stare.
0: Io per esempio prenderei in mezzo il treno per andare lei e tornerei a casa col treno e risparmierei tanto, perché 4 euro. Il problema è che non ci stanno i treni a quell'ora così presto. Io che faccio il lavoro al mercato, non ci stanno.
1: No, iniziano dopo le 5, mi pare.
0: Sì, io che dico, sta al mercato alle 5, come faccio? Per me è impossibile. Se no sarebbe stato perfetto. Comunque sono 35 minuti da casa mia. Io ho la stazione sotto casa, per me era tutto perfetto, solo che non c'è il treno alle 4.
1: Non è il treno dopo le 5.
2: C'è la metro sotto casa.
1: No, nemmeno la metro.
0: No, niente.
1: Giovanna
0: c'è tutto, c'è metro, c'è tutto. Però il problema da lei non c'è un treno
2: che zona è?
0: Casa mia alle 4.
1: Ma anche la metro
0: alle 5.
1: Anche le metro aprono dopo le 5, mi pare, o le 6.
0: Anche le metro, sì.
1: Come a Milano.
2: Le 5. A Milano 5:10.
1: No, 6 meno 10 mi pare.
2: 6 meno 10.
1: Cioè, iniziano 5 e mezza.
2: No?
1: Iniziano 5 e mezza fino all'una quasi, ecco, dipende. Anzi, prima aprivano un po' più tardi, adesso l'hanno anticipato da 4-5 anni.
2: No, ma guardate, io farei una legge proprio che, per esempio, dove ci sono, come devo dire, una certa concentrazione di popolazione, oramai il mezzo pubblico è come se tu, in poche parole, è una cura terapeutica, perché camminare con le macchine, camminare con lo smog, ci stiamo inguaiando. Cioè, è come una volta hanno capito che non si poteva viaggiare in un treno che si fumava, ti ricordate? Sembra tanti anni fa, ma non è così tanti anni fa. Quando tu prima si fumava tutto parte, no?
1: Sì.
2: Cioè, è normale fumare. Ma hanno capito che queste cose fanno male, perché hanno visto. E quanto ci vuole tanto tempo per capire che queste macchine in un certo modo, in una certa situazione, portano dei danni? Ma non è solamente la macchina in sé per sé, è anche la costruzione della macchina.
1: Certo.
2: Anche se tu costruisci le macchine elettriche, per costruire quelle batterie, quelle cose, c'è un'energia che molte volte è il doppio, il triplo, il quadruplo di quello là che con il motore a scoppi, che a fine dei conti, secondo me, quelle là, dopo un periodo che metteranno in osservazione, erano meglio quelle che queste, secondo me. Che là il problema è la benzina. Se quando la benzina viene più raffinata possibile, secondo me il problema non è il motore a scoppio. Vabbè, comunque, ragionamento è, in alcune città che ci sono queste concentrazioni così, il servizio pubblico non è un servizio dato per il trasporto, diventa anche un servizio di salute. Questo è il mio concetto primario. Cioè, qua bisogna cambiare alcuni concetti primari. Noi diciamo che andiamo avanti, però i concetti non li vogliamo cambiare. Vogliamo cambiare la comodità del concetto. Non hanno capito che bisogna cambiare il concetto. Un altro esempio che ho fatto, Giuseppe, ho fatto un'altra proposta di legge.
1: Sì.
2: Centro studi. Allora, c'è il problema dei cani. Dei cani di assistenza, no? Che non si trova la quadra con chi lo deve certificare, sapete, le solite cose all'italiana, che poi secondo me è come il tiro alla fune, no? Ognuno lo tira alla parte sua, perché ostacolo, secondo me.

0: alcune leggi, cose, perché non gli piace poi la nuova normativa. Allora io ho detto, in questa mia proposta di legge al centro qual è? Che poi è una bozza, non è una cosa vita. Noi non dobbiamo certificare il cane, noi dobbiamo certificare il binomio cane persona. E comunque, comunque ho fatto questa bozza di legge. Sempre noi abbiamo formato questi, sempre noi non prendiamo compensi, non abbiamo compensi, è tutto gratuito, spieghiamolo a questi, perché si pensa,
1: certo,
0: noi nel nostro caso tutto titolo gratuito, non facciamo lavoro, ci mettiamo, studiamo, allora, non dormiamo la notte e ci mettiamo a scrivere.
2: Io
0: finalmente, dimmi,
2: io parlerei tanto un tema importante che comunque secondo me bisognerebbe risolvere, perché non ha, se no non si arriva più a meta, capito? Sulla la violenza contro le donne, per tutto quello che sta succedendo, troppe donne uccise e morte. Adesso proprio dopo l'ultima volta, quest'altro manco scatenato che ha ammazzato la fidanzata e poi si è suicidato. Cioè, tu dovrebbe tornare un po' indietro nelle scuole,
0: allora,
2: e cominciare a dare veramente l'istruzione ai ragazzi. Proprio dall'inizio, proprio, perché qua a livello psicologico per me toccherebbe proprio iniziare dall'inizio, già proprio dall'asilo, a imparare che bisogna rispettare le donne comunque.
0: Sì, ma non è, perché secondo me, io c'ho un'idea, posso dire anche cose che forse mi tiro dagli antipatie. Qua non è il problema che non viene rispettata, secondo me, la donna. Il problema No, lascia, fammi finire il concetto, perché non ho detto ancora
2: niente. Parla.
0: Qua non è il problema. Qua non è il problema che non viene concetto non viene rispettata la donna. Il problema è che queste forme di violenza, o sulla donna, o sulle forze dell'ordine, o l'etica professionale, sono tanti tipi di violenza che oggigiorno hanno avuto un'accelerazione, ma non perché dipende dall'individuo, secondo me dipende dall'individuo, ma nel contesto sociale che lui vive, la società. Noi non stiamo più alimentando la società, e di conseguenza cosa succede? Che le tue discrepanze, le tue ignoranze, le tue modo di sviluppare un concetto mentale si blocca, e allora la violenza contro la donna, secondo me, non parte prettamente, ci sarà la componente dell'uomo che fa quello, ma secondo me nasce da prettamente, perché quell'uomo, quella violenza espressamente non la vuole fare, secondo me, verso la società, ma perché si sente giudicato da una società, e lui pensa che facendo questa soluzione è la soluzione che va bene per tutti. Anche i professionisti, io lo vedo, non hanno più un'etica. Nessuno c'ha più un'etica. E sfocia che mettiamo le protesi che non sono idonee, ma se ne fotte perché dobbiamo guardare il bilancio. E il giocatore che guadagna tanta madonna di miliardi e dà le sgomitate, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Tu guadagni 30 milioni, 15 milioni, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Ma impara di fare un psicologo, non lo so. Cioè, nessuno
2: c'è, bisogna accettare i no, i rifiuti. Capito? Questo è il problema, perché Lorena è un'altra ragazza che è morta.
0: Senti una cosa, no, vai, non parliamo delle donne, perché nessuno fa un discorso di parte. Il problema è, allora, tu quando torni a casa ritorni più stressato rispetto a mio padre o a mio nonno. Dopo una giornata di lavoro, tutti quanti tornavano a casa, non avevano questo stress di oggi. Tu mi hai detto che oggigiorno, per esempio, no, dalle piccole cose, tu parcheggi la macchina e a girare sotto casa. Ma secondo te, tu un'ora e giri sotto casa per trovare pasto, ti stressi o no? Qualcuno ti passa col motorino, c'è un'ora in più, che qualche altro cretino ti può fare innervosire di più. E questa è una conseguenza della società. Se io vado a fare una visita medica e vedo che non funziona un cazzo, che il dottore ha i tempi contati e non ti caga il tacchio, io dopo, il primo che mi viene vicino, io sto come una bestia. E queste sì, cose qui.
2: Ho capito quello che dici, che no, sei tirato come una corda di violino. Ho capito. però qua parliamo di una gravità immonda. Qua si parla di l'uomo arriva al punto che quando la donna lo rifiuta, non lo vuole più, tanti uomini prendono e fanno l'omicidio. Sicuramente pure nei panni della famiglia, di un padre o di una madre. Perché uno che fa così, un gesto così, comunque ti ha rovinato la vita. Non ha rovinato solo lei che è morta, ha rovinato pure a me e suo padre.
0: E quell'altra famiglia che aveva la figlia disabile all'età di 4 anni, hanno ucciso la figlia e si sono uccisi tutte e tre.
2: Ma infatti secondo me bisognerebbe tornare proprio nelle scuole.
0: Secondo te quel padre e quella madre erano fuori di testa? Secondo te tutti quanti sono fuori di testa?
2: Grazie.
0: Non sono fuori di testa, non è problema di fuori di testa. E il problema è che la componente che fa scaturire queste cose sta diventando molto un acceleratore, molto di più del tuo carattere. Cioè io penso che, secondo me, io non sono psicologo, non sono psicologa, però io osservo molto. Allora, secondo me, quella persona che commette un atto di quello, se voi facciamo in percentuale per capirci un poco, c'è un problema del 20%, del 30%, ma un 70% viene al di fuori della sua responsabilità. Cioè, nel senso che e non è che è costretto, ma è un mondo surreale che lo fa vivere in quella che gli porta quella componente lì.
2: Sì, perché sì, gli è scatto un meccanismo, quello l'ho capito, però io dico proprio, nelle scuole tante volte anche le materie non si affrontano i temi psicologici. Dovremmo comunque istruire i ragazzi a avere rispetto per le persone, rispetto per la donna. Io pure avrò un carattere particolare, ma rispetto per la donna è la prima cosa. La donna viene trattata come un gioiello, una principessa, una regina, non va toccata.
0: Poi la storia finisce.
2: Non può arrivare al gesto estremo di ammazzare una persona. Allora, non può arrivare, è impossibile. Io non accetto questo.
0: Prima cosa, non si bisogna uccidere nessuno. E prima cosa, quando succedono queste cose, è perché prima cosa devono capire. Purtroppo, molte volte non capisco. La donna è l'uomo con la donna si completa. Quando tu uccidi una donna, tu ti stai levando una tua risorsa, perché l'uomo si completa nella donna. Non puoi essere sempre solo tu, c'è un problema. Le persone che vivono da sole cose sono costrette con l'età, però in fondo è perché hanno chiuso una loro comunicazione, un loro sapersi donare ancora di più. Io la vedo in questa moda qua. Perciò uno che commette questa cosa già.
2: Quanti vivono comunque da soli, no?
0: Sì, ma vivono comunque da soli, vivono. Nel senso, non significa, perché molte persone, non potendo vivere più in coppia, si chiudono da solo perché non riescono più a gestire.
2: E allora scusa, io ti faccio una domanda importante. Come fermeresti tu questo problema a livello societario? Come lo fermeresti?
0: Allora, prima cosa, deve stare uno sportello, ma veloce. Cioè, tu la notte, se dici questo, c'è uno sotto casa, cioè, deve venire subito, deve subito istradarsi una situazione. Qua manco quando fanno casino, tu puoi chiamare la polizia.
1: Ma
0: stiamo arrivando a tutto,
2: l'altro, cioè quella è l'unione della coppia, no? Tu sei la parte mancante di me, un valore aggiunto.
0: Il problema è questo: alcune tematiche non bisogna guardare la bandiera del dollaro, mettetelo in testa e poi cominciamo a ragionare, perché ogni questione che si fa, ve lo dico io con la mia esperienza, io ne ho fatte di esperienze, ho girato il mondo, oggi purtroppo non lo posso girare più e me ne pento amaramente, ma no perché non posso girare, perché quella è una realtà dove portare più a casa il risultato. Oggigiorno per portare un risultato a terra è un casino. Allora, alcune tematiche non devono guardare la bandiera del dollaro, perché se noi dobbiamo fare una situazione di sorveglianza, diciamo, come si dice, di polizia, ma tre macchine mi costano tot perché consumano 50 litri di benzina, uno mi costa tot, e allora dici,

0: cosa vogliamo parlare? Se arriviamo a dire che alcune cose non si fanno perché non ci sono i fondi e non ci sono, allora tu la festa patronale non la fai, ma le fai in un'altra maniera. Allora, se ci sono gente che comincia a capire che non bisogna guardare il dollaro, ok, allora noi possiamo fare dei ragionamenti sensati. Ma se noi cominciamo a dire e poi chi lo paga il numero verde, e poi tu vieni, chi paga questo che viene qua,
1: sai,
0: e chi paga
1: sai,
0: questo,
1: sai cosa
0: allora
1: succede?
0: Io
1: conosco
0: allora
1: persone, scusa capitano, ma io conosco persone che comunque hanno denunciato i propri carnefici Aguzzini e le forze dell'ordine non fanno niente. Subito va messo un braccialetto, va controllato e messo dentro, perché ci sono persone che mandano, io conosco persone che sono state, si sono lasciate, non hanno accettato la separazione, ancora oggi continuano a mandare email e messaggi con altri numeri, ricattando e mandando parolacce alla persona. Questa persona è stata denunciata e non viene fatto assolutamente niente. Mi spieghi perché? Se io denuncio una persona da 2 anni, come lui continua ancora a perseguitare delle persone?
0: Io capisco, allora, no, c'è qualcosa che non va fuori discussione, però il problema principale è perché tanti anni e non si trova una soluzione. Io mi faccio delle idee, perché anche io, quando non sono un esperto delle cose, però abbiamo un cervello, abbiamo dei gradi di istruzione e cerchiamo di mettere le cose in fila. Allora, il ragionamento principale qual è? Quando noi siamo generici, anche quando io parlo, vai al supermercato, compra qualcosa per mangiare. Poi quello viene a casa, porta la roba e comincia a dire ma perché comprate questo e quello? Allora, quando noi parliamo e diciamo forza dell'ordine, allora dobbiamo capire che i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la guardia municipale si muovono su un binario. Loro non possono scendere da questo binario. Non posso di iniziativa loro uscire di casa e fare certe cose, ok?
1: Sì, però allora bisogna... ti dico che ho denunciato una persona.
0: No,
1: l'ho denunciata e questa persona io ho i messaggi scritti che mi sta minacciando con le prove. Tu forse dall'ordine metti il braccialetto e l'arresti subito, questo gli fa. Invece non gli fanno niente, non gli fa. Io conosco, ti porto esempi, non posso fare nomi, ma conosco persone che stanno a piede libero e continuano a ricattare, a estorcere mentalmente, a fare abusi mentali, comunque continuano a fare il lavoro che fanno da Guzzini, da carnefici, e arrivano appunto per di ammazzare poi, perché se non vengono fermati. Allora che succede poi se questo ammazza questa ragazza?
0: Io
1: che faccio? A chi devo ammazzare? La Meloni?
0: No,
1: che sto due o tre anni che questa denuncia questo qua. Non va bene, però dai, non va bene.
0: Non va bene, ma non basta dire non va bene, bisogna capire perché succede questa cosa che non va bene. Io ti stavo facendo la catena di distribuzione. Allora, io vado in carabinieri, e un carabinieri dice io non posso fare niente perché la legge dice questo. Vado dal prefetto e dice quello non posso fare niente e quello. Vado a quello. Allora il procuratore, che succede? Alla fine contro i mafiosi non ci sono le leggi idonee, ok? E qua non ci più. Ma come le mandiamo queste persone a fare le leggi idonee? Questo è il punto principale. È quella scusa, non posso dire la parola, stiamo in onda. È in quel metro quadrato.
1: Ma la legge c'è,
0: no,
1: che se io denuncio una persona che mi sta minacciando, lo devi arrestare.
2: Lasciate
1: c'è
2: la legge.
1: E perché non la applicano? Scusa, c'è la legge? Come c'è?
0: Non è la legge, mi devi far finire il discorso, bravo. Se mi interrompi, non lo finiamo il discorso. E Giuseppe Lamusi non la può mettere. Quando vai in quella cacchia di cabina e tu non voti a un condominio, io non me la posso prendere con nessuno.
2: Se invece...
0: Perché oggigiorno, se tu vai nella cabina elettorale e voti a Vincenzo D'Onofrio, tu dopo, quando mi incontri a me, dici, scemo, io ti ho votato. Ok? Cosa hai fatto? Un cacchio. Oggigiorno, quando vai in da cabina elettorale, tu voti a Vincenzo D'Onofrio, tu esprimi un'opinione, nome e cognome. Tu cosa fai? Voti un condominio. Allora cosa significa questo? Non votiamo più le competenze. Non votiamo più le persone con una certa dignità, con una certa etica. Noi votiamo il condominio. Facciamo i bond decisori. Quando andiamo nelle cabine elettorali, stiamo andando alle riunioni di condominio. Ci mai aiuti andare alla riunione di condominio? Allora, questa è la negligenza alla base. Noi non ce la possiamo prendere con nessuno, perché noi non sappiamo individuare la persona che dovrebbe fare queste cose.
2: Bene ragazzi, oggi è saltato tutto, abbiamo fatto
1: la legge c'è. Perché se ho una figlia, se ho una figlia e va in questura cinque volte mi denuncia uno che la sta minacciando, capito? Di omicidio, di tutte le cose.
0: Allora, secondo te,
1: e non fanno niente, e non fanno niente, qua è colpa delle forze dell'ordine. Perché io quante volte te lo devo denunciare? Io ti porto un esempio: conosco una persona che ha denunciato varie volte una persona. Questo continua ancora a fargli delle minacce, perché non va avanti? Non va avanti la procedura. Non vanno avanti, capito? Questo è il fatto. Poi fanno le cavolate, poi, capito? Pensano tutta a mandargli aerei il giorno del 2 giugno.
0: Perché fanno le cavolate?
1: Del 2 giugno.
0: Perché non è che deve andare il carabiniere, prende la denuncia e la manda alla magistratura. Deve prendere il giudice, deve prendere quell'altro, deve prendere il GIP, non so preciso. Ma se questo carico non c'è una continuazione reale, non c'è un carico di lavoro snello, quella cosa la dorme anni. Allora il problema, non ci abbiamo più le persone che hanno un'etica, perché se tu hai un'etica c'è anche il discorso diretto, non c'è bisogno della burocrazia. Senti, questa è la quarta volta, hai il tuo telefono, dici senti, qua c'è un problema reale, quando me lo risolvi magistrato? No che chiamiamo i magistrati solamente per causa che ci interessano o non ci interessano. Non c'è etica. È quello che io che posso fare, signore, lei mi ha fatto la denuncia, ma io mi ricordo mia, tocca mia, quella. Allora, oggigiorno, io so che farei, che la cosa più andare via. Però molte volte le persone non lo possono fare, perché tu c'hai una casa, cioè, e quante persone poi rimangono nella stessa casa da separate perché oggigiorno non si possono separare? E perché quando tu ti separi devi dare gli alimenti, devi dare questo, devi dare quello, devi dare quell'altro, ok? E la gente si butta da giù.
2: Bene ragazzi, io vi devo salutare perché sono le 6, dobbiamo andare un po' di musica. Partiamo
0: musica
2: con
0: maestro,
2: Ivan Graziani, Firenze, canzone triste, e proseguiamo con gli anni 60.
0: Andate a scuola, e viva la scuola, viva la scuola.
3: La cosa che ho amato di più.
2: A dopo.

E siamo in diretta quando sono le 6. 6? 6:11 e 44 secondi. E se volete potete chiamare qui al 320 1978 490 per esprimere un vostro desiderio. E noi adesso ascoltiamo Auschwitz, Equipe 84.

Auschwitz. E allora vediamo adesso cosa arriva. Sentiamo un po' cosa. Fausto, Fausto, a chi?

Oh, io ti aspetterò, grazie che mi aspetti. Noi siamo qui sempre in diretta. Adesso invece facciamo partire un brano di Little Tony e Gabri Ponte, figli di Pitagora. Eh sì, perché noi.

I Depeche Mode, e noi siamo in diretta e adesso ascoltiamo questo brano, che eccolo qua che arriva, eccolo qua che arriva. Perché o sei bello o sei brutto, tutti ti tirano le pietre. Gian Pieretti, questo lo ricorderete.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
1: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I.

0: Il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
0: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì. Che sono ragazzi con disabilità e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia. E difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità. E questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
0: è fondamentale.
1: Il tempo corre.
0: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuoriteca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento. Linguistica o di apprendimento, ecco.
1: Evviva!

0: Siamo in diretta quando sono le 6:43, 20 secondi, e abbiamo in linea la signora Maragrazia direttamente da Sciacca. Pronto?
1: Buongiorno Giuseppe,
0: Buongiorno
1: buongiorno a tutti i
0: Maragrazia.
1: radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo perfettamente.
1: Grazie.
0: Anche se dovessi avere del ritorno, tranquilla, qui arrivi bene.
1: Sì, io ho un po' la voce di ritorno, ma ora è passata.
0: Sì, tranquilla. Allora, oggi cosa ci racconta Maragrazia? Il tempo com'è in Sicilia?
1: E il
0: Caldo.
1: tempo fa caldo, infatti in Sicilia ieri portava 36 gradi.
0: Anche qui a Milano ieri 34, quindi. Bene.
1: Sì.
0: Allora, la poesia di oggi, vai.
1: Ecco, la poesia di oggi l'ho dedicata a me stessa, l'ho scritta diversi anni fa, perché quando ho cominciato a scrivere poesie, due giornalisti di due radio televisioni di Sciacca mi hanno intervistato e ho fatto tre

0: interviste ho fatto, due per Stelle Radio Montecronio e una per Stelle Radio Sciacca, che purtroppo è abbreviata e TRS per le radio sciacca, sì. Purtroppo da un po' di tempo ha chiuso.
1: Molte.
0: E invece Teleradio Montecronio è rimasta come televisione, ma ha chiuso come radio. Perché dopo il Covid ci sono state delle problematiche, si vede, e hanno chiuso, non hanno ritenuto opportuno, insomma, andare avanti.
1: Bene, comunque, allora, in realtà che esistono ancora.
0: Dico, una delle tre interviste che ho fatto, appunto intitolata L'intervista.
1: Ecco, perfetto, vai.
0: Sono apparsa in televisione, ospite di una bella trasmissione, Due amici al bar è intitolata e viene portata avanti da diversi anni da un signor presentatore che è anche bravo, cortese e di buone maniere. Al caffè del Grand Hotel delle Terme ci siamo intrattenuti e tra una domanda, una parola e un'altra ancora, 20 minuti di intervista sono stati, ma avrei preferito fosse stata un'ora. Parlando del più e del meno, ho esternato gli argomenti che avevo nella mia mente e così, con tanta emozione, ho preso al volo questa ulteriore occasione. Grazie.
1: Bene, mandiamo un brano di Lucio Dalla che si chiama Cara, che può andare bene proprio per questa intervista che hai avuto. Grazie, sì. Maria Grazia, ci sentiamo mercoledì allora.
0: Sì, ok, mercoledì.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: da Tutera, sono il nostro Lucio Dalla che ha detto che spegne la luce e va a dormire, no? Invece noi siamo svegli, siamo a Tor San Lorenzo.
1: Tor San Lorenzo c'è il sole.
0: C'è il sole.
1: Già c'è il sole, sta puntando il sole.
0: Beh,
1: un pochino calduccio già. Oggi è un'altra giornata, non so a Milano, ma qua da noi. E giovedì arriva una vera e propria perturbazione, tempesta con temporali.
0: Ma ne stanno parlando, parlando parecchio di questa giornata di pioggia. Anche
1: arriva questa giornata bella pesante. Io infatti sto pensando che se è brutto così al lavoro non vado.
0: Giovedì poi insomma ti riposi, no?
1: Sì. Vabbè, io mi alzo la mattina, vedo com'è. Se è brutto come dice, mi rimetto a letto.
0: Certo.
1: Anche perché è pericoloso, capito? Cioè, io lavoro all'aria aperta.
0: Soprattutto quando ci sono quei venti forti.
1: Sì, potresti comunque rovinare tutto.
0: Grandine. Cioè,
1: grandine, rovini tutto, potresti buttare tante cose e rimetterci. Quindi il guadagno sarebbe non partire.
0: Il guadagno è non partire. Mentre noi vi ricordiamo che i ragazzi dormono. Sia Eleonora che il nostro Damiano dal Vaticano dormono
1: tutte e due ormai.
0: Hai provato a fare il numero e niente?
1: Sì, niente.
0: Vabbè. E ascolteranno il saluto in replica. Vabbè. Buonanotte, ragazzi, ben svegliati. Invece noi vi ricordiamo che ormai da vari mesi stiamo ogni mercoledì sera alle 20, abbiamo 20 di sera e abbiamo tanti campioni di vario genere. Questa volta andiamo non ai campioni della musica, non ai campioni dello sport, ma ai campioni
1: ai più belli d'Italia. Abbiamo voluto cambiare questa volta per fare una cosa diversa.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo un ragazzo bellissimo, bello d'Italia 2024, Andrea Candeo.
0: Andrea Candeo, che poi...
1: Parla, scusa.
0: Se non riuscite a sentirlo in diretta, perché magari lì gli potete fare anche le domande, sentirete la replica alle 6 di venerdì mattina nelle nostre 100 radio erotte. E quindi, insomma, lo risentirete comunque. Allora, Andrea Candeo sarà con noi.
1: Una cosa di lui. Praticamente lui, grazie poi comunque alla passione per gli animali, e lui poi è diventato comunque importante in Italia perché ha avuto questo titolo italiano. Da lì lui è diventato volto della campagna d'Italia degli animali. Cioè lui è il volto proprio, è la figura principale sulla campagna degli animali in Italia, cioè la sua figura, è lui che fa pubblicità. E poi lui ha scritto adesso un libro che è come Patrizia Pellegrino, è tra i top su Amazon come vendite.
0: Sì.
1: E poi parleremo ancora di lui.
0: Vabbè, avremo 20 minuti.
1: C'è tanto da parlare.
0: 20 minuti a 20 di sera, mercoledì sera, quindi oggi è il 7, il 9. Tra l'altro il 9 vi ricordo che inizia l'undicesimo anno di questo Non è mai troppo presto, che è iniziato il 9 settembre 2016. Quindi
1: bello.
0: Saranno già 10 anni, faremo un compleanno, insomma ci faremo gli auguri. Poi, se non sarà niente, festeggiamo facendoci gli auguri. Bene, siamo verso le 6.54 e 30 secondi, quindi ricordiamo ancora una volta Andrea Candeo con noi. Ricordiamo.
1: Avremo tanti ospiti, eh?
0: Certo.
1: Ossiamente, oltre lui ci sono tanti ospiti importanti, famosi.
0: Certo, di vario.
1: Famosi perché ho avuto la fortuna, grazie a anni che insomma collaboro con personaggi dello spettacolo, Andrea Candeo mi ha presentato il suo manager, che io poi conosco. Ecco. E niente, lui mi ha detto, qualsiasi ospite, detto tu chiedi, io... Quindi lui si è fatto avanti pure, ci ha fatto conoscere altri personaggi dello spettacolo.
0: Perfetto.
1: Quindi siamo a posto.
0: Siamo
1: almeno
0: a posto.
1: Ottobre sta a posto.
0: E allora a questo punto dobbiamo fare partire la sigla. Siamo io e te, quindi tocca a te fare partire la sigla. Quando tu dici che parte la sigla, la faccio partire. Vai.
1: Ok. 1, 2, 3, signore e signori, da Giuseppe Cetina, Marco Roma, la sigla.
2: Avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, buon lavoro al Tor San Lorenzo. Ricorda il titolo che ti devono dire stamattina se vogliono prendere qualcosa da te.
1: Non tradirmi.
0: Paolo Vallesi. Paolo Vallesi. E allora voi non ci tradite, perché domani saremo qui sempre dalle 4.30 alle 7, anche mercoledì, giovedì, venerdì. Anzi, mercoledì è il nostro compleanno. E allora, ciao Marco, grazie, alle prossime.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata. Non tradite. Ciao ragazzi, ciao.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella, e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei, le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia, alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso, per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1 Kimi Antonelli vince il GP d'Italia, era partito 19esimo, sempre della Mercedes al secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava da bollente, diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua magia.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina, a 0 punti dopo 3 giornate, ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto. A più tardi.

E parliamo dei prossimi festival del libro. Sicuramente l'evento più importante è il Festival Letteratura, che si tiene dal 9 al 13 settembre a Mantova. Festival Letteratura a Mantova torna con la 30ª edizione. Tra voci della contemporaneità e ritorni ai classici, ci sarà ancora una volta la convinzione che la letteratura non sia soltanto un luogo della memoria o dell'immaginazione, ma uno strumento per vivere il presente e per continuare a coltivare insieme qualche sana utopia. Tra gli ospiti, Niccolò Ammaniti, Alessandro Barbero, Emmanuel Carrère, Geoff Dyer, Daniel Pennac, Piazza Bizzorno, Irving Welsh. Il programma su festivalletteratura.it. Dall'11 al 13 settembre a Milano e il 18 e 20 settembre a Pavia, la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli presenta la nuova edizione di L'isola che non c'è, un programma interamente gratuito di 6 giornate in 2 città, appunto Milano e Pavia, 20 iniziative e 2 spettacoli teatrali, con la collaborazione di 20 editori di tutta Italia, specializzati in letteratura per più piccoli soprattutto, con la partecipazione di Anna Bisapia, Enrico Ballardini e Andrea Castellani, giusto per fare qualche nome. Dal 10 al 13 settembre si terrà a Camogli la 13ª edizione del Festival della Comunicazione. Tema dell'anno è Coraggio, una chiave di lettura che diventa strumento per osservare e interpretare la complessità del presente. Ad aprire questo Festival della Comunicazione a Camogli, la lezione di Paolo Mieli, mentre tra gli ospiti della rassegna Gianluciati, Stefania Auci, Alessandro Barbero, Paolo Crepet, Bibiana Mazza, Letizia Mazzi. Il programma su festivalcomunicazione.it. Dall'11 al 13 settembre si terrà il Festival Letterario Fuori Luogo a Biella, in Piemonte, organizzato dall'Associazione Fuori Luogo, ETS, giunto alla 12ª edizione. Il programma su fuoriluogobiella.it. Invece in Svizzera, a Bellinzona, dal 16 al 20 settembre si terrà Babel, Festival di Letteratura e Traduzione. Quest'anno il titolo sarà Lingue per Mondi Possibili. Vari eventi in programma, dai laboratori dedicati alla traduzione agli incontri passando per un podcast, una proiezione cinematografica e un concerto. Un festival, questo di Bellinzona, incentrato sul rapporto tra letteratura e traduzione. Vi segnalo poi il Festival Filosofia dal 18 al 20 settembre tra Modena, Carpi e Sassuolo. A Trani, in Puglia, dall'11 al 26 settembre si terrà I dialoghi di Trani, giunto alla 25ª edizione. Il programma su idialoghiditrani.com. Altro importante festival della letteratura è quello che si tiene a Pordenone, Pordenone Legge, dal 16 al 20 settembre, Festa del Libro e degli Autori. Un festival organizzato appunto dalla fondazione PordenoneLegge.it, giunto alla 27ª edizione. Il programma sul sito PordenoneLegge.it. Vi segnalo poi a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo dal 24 al 27 settembre, evento curato da Alessandro Fusacchi, allo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per imparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Il programma su pensarecontemporaneo.it. E infine il Festival Francescano 2026, che si terrà a Bologna dal 24 al 27 settembre. Un festival, questo francescano, è giunto alla 18ª edizione, in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Il tema è Sorella Morte, il passaggio che riscrive la vita. Invitati a discuterne molti protagonisti della cultura, tra cui Giovanni Allevi, Javier Cercas, Cristian Greco, Matteo Lancini, Stefano Nazzi, Michelangelo Pistoletto. Il programma su festivalfrancescano.it. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Blanco, L'isola delle rose.

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto troviamo Max, Misha e l'offensiva del Tet di Johan Harstad per Sellerio Editore. Max, Misha e l'offensiva del Tet è un romanzo monumentale, traboccante di idee, informazioni e cultura, alta, bassa, popolare, al tempo stesso un dramma familiare e una storia d'amore intrecciata, un racconto di trasformazione politica. Al nono posto troviamo Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV per Libreria Editrice Vaticana. All'ottavo posto dei libri più venduti, Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku di Manuel Garan per Magazzini Salani. La serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell'enigmistica di tutto il mondo. Risolvi questi 80 casi grazie al tuo ingegno. Non trascurare nulla, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini. Immergiti in ciascuno di questi scenari coinvolgenti che uniscono i meccanismi familiari del Sudoku. Al settimo posto, Felicia Kingsley in First Lady per caso. Nathan Edgerton ha tutto, un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle. Ma c'è un problema, il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe essere più felice. Al sesto posto un thriller, Tutti i colori del buio, di Chris Whitaker per Einaudi. Nel bosco di Montaclar, Missouri, una mattina del 1975, un adolescente scompare. È l'inizio di un'epopea lunga 30 anni, la storia di un legame che nessun buio riuscirà a spegnere. Quando il tredicenne Joseph Patch McCauley viene rapito, Sam Brown, la sua compagna di scorribande, è determinata a riportarlo a casa, ma Patch rimane prigioniero in uno scantinato per quasi un anno. Al quinto posto di Alberto Paolini, per Sensibili alle foglie, avevo solo le mie tasche, manoscritti dal manicomio. Alberto Paolini racconta la sua storia, da quando orfano, fa l'esperienza del collegio fino alla sua attuale residenza in casa famiglia, passando per 42 anni di manicomio. La descrizione della sua vita, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di scrittura a Santa Maria della Pietà di Roma. Al quarto posto troviamo Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone per Nord Edizioni. Nella sartoria della famiglia Elia, il tempo scorre al ritmo lento dell'ago del filo, scandito dai divieti del padre, che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire. Al terzo posto di Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere per Einaudi. Delicato e struggente, Il sole nelle pozzanghere racconta il nostro bisogno di legami, il bisogno che ognuno di noi ha degli altri per restare vivo. Al secondo posto, il vincitore del premio Strega, I Comitati di Pietra di Michele Mari per Einaudi. Davvero il destino di ciascuno di noi è già scritto? È questo che pensano gli ex alunni della terza A, quando superato l'esame di maturità, siglano il patto sciagurato che li vincolerà fino all'ultimo giorno. Del resto il tempo della scuola è l'unico a rimanere immobile. Anche dopo 30 anni non saranno le rughe o i chili in più a contraffare la sagoma di un vecchio compagno di banco. Ma tutto si complica quando c'è di mezzo il demone della competizione e il miraggio di un premio favoloso. E infine, al primo posto dei libri più venduti, Come se ne esce Il mondo dopo Donald Trump di Francesco Costa per Mondadori. Il mondo è più instabile che mai, le notizie ci spaventano, ci sfiniscono e niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, che invece è il punto di arrivo di una crisi molto più lunga e che non sarà affrontata produrrà altri Trump, con qualsiasi nome arriveranno. Le regole del mondo di prima non funzionano più. Quelle nuove sono tutte da costruire e le democrazie non sanno che pesci prendere. Di novità al cinema parleremo dopo Franco Battiato, Cucurucucù.

E adesso parliamo di novità al cinema. The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, un film diretto da Ridley Scott con Margaret Qualley e Josh Brolin. Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui una devastante pandemia ha decimato la popolazione mondiale, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, segue la vicenda di Hig, un pilota sopravvissuto che vive in un hangar abbandonato insieme al suo fedele cane Jasper. Sorvolando distese desolate a bordo del suo piccolo aereo Cessna, Hig cerca di conservare un briciolo di umanità nel ricordo della vita passata, finché la debole recensione di una misteriosa trasmissione radiofonica non lo spinge a rischiare tutto. E passiamo a un thriller, La vendetta perfetta, Bear Country, diretto da Derek Bort con Russell Crowe e Luke Evans. Marco, proprietario di un club, subisce una rapina e minacce dai cartelli della droga, mettendo a rischio il suo sogno di vendere il club. La vendetta perfetta, Bear Country, si inserisce con prepotenza nel filone cinematografico dei thriller di sopravvivenza, dove la natura incontaminata e ostile diventa il palcoscenico di una spietata caccia all'uomo. E passiamo a un film drammatico, Couture, diretto da Alice Winocur con Angelina Jolie e Ella Grunf. Il dramma corale è ambientato tra le sfarzose e spietate passerelle dell'alta moda parigina. La storia intreccia la vita di tre donne che, nonostante provengano da mondi diversi, si trovano a confrontarsi col loro lavoro, il proprio corpo e la ricerca della loro individualità e autonomia. Il focus è su Maxine, una regista americana che arriva a Parigi durante la Fashion Week per dirigere un video promozionale. Maxine ha accettato l'incarico per ragioni economiche, perché sta attraversando un periodo difficile a causa del divorzio. E la donna, abituata ad avere il controllo della propria vita, dovrà imparare a negoziare limiti che sono difficili da accettare. Altro thriller interessante è Maldoror, diretto da Fabrice Duvels, con Anthony Bajon e Alba Gaia Craquet de Bellugi. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia dopo la scomparsa di due ragazze. Paul viene assegnato un'unità segreta dal nome in codice Maldoror. La task force è stata assimilata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Un film per ragazzi è Oceania, diretto da Thomas Cale con Dwayne Johnson e Frankie Adams. Nell'antica Polinesia, la giovane e determinata baiana decide di sfidare il volere del padre e cogliere il richiamo dell'oceano per salvare la sua isola e il suo popolo da una catastrofica minaccia ambientale. Per compiere la sua missione, la ragazza si mette in viaggio alla ricerca del leggendario e vanitoso semidio mutaforma Maui, l'unico in grado di restituire il cuore rubato alla dea creatrice Tefiti. Insieme i due affronteranno un pericoloso viaggio attraverso le acque aperte del Pacifico, sfidando le forze della natura. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bertal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo al film horror Occum, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmot. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. Di mostre di arte parleremo dopo Annalisa, Euforia.

E adesso spazio alle mostre di arte. A Monopoli, provincia di Bari, FEST esplora gli intrecci tra arte e fotografia fino al 1° novembre. Giunto all'undicesima edizione, FEST, PHST, è un festival internazionale che va della cittadina di Monopoli, un crocevia di sperimentazioni tra arte e fotografia. Con tanti progetti interessanti, dall'omaggio a figure storiche come Vivian Maier, il centenario della nascita, e film cult come Metropolis di Fritz Lang. A Lecce, i tesori nascosti della Galleria Borghese fino al 7 novembre, al Museo Must. Il percorso espositivo si snoda tra Rinascimento e Barocco, seguendo il filo di temi come lo studio della natura, la passione per l'antico, il dialogo tra sacro e profano, con maestri come Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Palma il Vecchio, Dosso Dossi. Andiamo invece a Capri, dove abbiamo due mostre interessanti, la Grotta Azzurra e il Mito di Capri. L'appuntamento è la Certosa di San Giacomo, dove una grande mostra racconta la trasformazione dell'isola tra 700 e 800, da luogo impervio inaccessibile a oggetto del desiderio di viaggiatori, artisti e personaggi mondani. Sempre alla Certosa di San Giacomo, i suggettivi scatti di Luigi Spina, che restituiscono in chiave contemporanea l'atmosfera dell'Impero Romano. E andiamo in Sicilia, dove fino al 31 ottobre la mostra è dedicata a Fernando Botero, Il peso dei sogni, che riunisce dipinti, disegni, acquerelli e sculture dell'artista sudamericano. Nel parco della Valle dei Templi di Agrigento, le monumentali di Botero dialogano con la monumentalità dell'antica colonia greca. Al castello di Desenzano del Garda, Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a De Chirico. Giorgio De Chirico, un mondo senza tempo, in corso al castello di Desenzano del Garda. Nel progetto, a cura di Giordano Bruno Guerri, le opere del padre della metafisica sono accostate a quelle di maestri italiani come Savinio, De Pisis, Achille Furi, Mario Sironi. Al Mar di Rovereto, fino al 1° novembre, di quadro in quadro, l'arte della citazione. L'arte della citazione indaga come artisti abbiano ripreso, riletto e trasformato temi, immagini e idee dei loro predecessori. Attraverso 150 opere esposte, opere di Felice Casorati, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis. Una rete di confronti e rimandi che mette in luce l'affinità, eredità e nuove letture. Altra mostra interessante è quella che si tiene a Pieve di Cadore, provincia di Belluno, fino al 18 ottobre, dedicata a Tiziano. Tiziano e il paesaggio. La città natale di Tiziano, Pieve di Cadore, celebra i 450 anni della morte dell'artista con una mostra ricercata e un ricco programma di eventi. Il tema scelto per l'esposizione è in sintonia con i pittoreschi panorami montani che circondano il centro dolomitico. Il progetto infatti indaga la pittura di Tiziano da un punto di vista speciale, quello del paesaggio. E adesso una carrellata sulle prossime mostre importanti a settembre. A Palazzo Bonaparte a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una mostra dedicata a Kandinsky. Circa 70 capolavori del Centre Pompidou per celebrare il padre dell'astrattismo, a Roma dopo 25 anni. Sempre a Roma, al Macro, Museo d'Arte Contemporanea, dal 24 settembre, una mostra dedicata a Marialba Russo. A Mantova invece al Palazzo Te, Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Grandi capolavori sul rapporto tra natura e arte nel Cinquecento, a Palazzo Te Mantova dal 26 settembre. A Palazzo Reale di Milano invece dal 29 settembre avremo una mostra importante dedicata ai Bruegel, celebre dinastia di artisti fiamminghi. Nei festival musicali parleremo dopo Claudio Baglioni, Io me ne andrei.

E adesso parliamo dei prossimi festival musicali. Ecco, in particolare vi segnalo Mito, un festival che si svolge tra Milano e Torino e si svolge tra il 6 e il 20 settembre. Per esempio, al Teatro La Scala, domenica 6 settembre, si terrà War Requiem, concerto inaugurale, con musiche di Benjamin Britten, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Simone Young direttrice. Lunedì 7 settembre a Milano, piccolo teatro studio Melato, Notte trasfigurata, musiche di Schoenberg, Sestetto Sincronia. E poi al Teatro del Verme, l'Orchestra Filarmonica di Torino a Milano, con musiche di Shostakovich e Haydn. Mercoledì 9 settembre, al Teatro della Quattordicesima a Milano, omaggio a Piazzolla, nel quartetto Pessoa. Giovedì 10 settembre, a Milano, Spazio Teatro 89, omaggio a Morricone, sempre il quartetto Pessoa. E domenica 13 settembre, al Teatro Bruno Munari di Milano, alle ore 15:30, un tè con Beethoven, con gli atturi Buonarrota, Pisci e quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. A Torino invece War Requiem di Benjamin Britten, all'Auditorium Rai, lunedì 7 settembre, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Martedì 8 settembre, al Tempio Valdese di Torino, Notte trasfigurata, con musiche di Schoenberg. E poi Auditorium Giovanni Agnelli d'Ingotto, la Filarmonica della Scala a Torino, con musiche di Rachmaninoff e Tchaikovsky, il rettore Riccardo Sciaglì. Il venerdì 11 settembre, il Pomodoro di Monteverdi, al Tempio Valdese di Torino. Al Conservatorio Giuseppe Verdi, omaggio a Ennio Morricone, quartetto Pessoa e pianista 40. Sabato 12 settembre, un tè con Beethoven, alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani, col quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. E domenica 13 settembre al Piccolo Regio di Torino, gli Stuardi Soldà di Stravinsky. Vi segnalo poi fino al 1 ottobre i suoni delle Dolomiti, in località montane del Trentino, tra cui la Val di Fassa, con musiche d'autore, classica e jazz in quota. Da non perdere l'evento L'Alba delle Dolomiti, 2 settembre, sul Sasso Pordoi, il progetto speciale Musica Verticale a Moena, dal 29 settembre. Si conclude il 6 settembre il Ravello Festival alla Villa Rufolo di Ravello, provincia di Salerno. Evento conclusivo all'aperto il 5 settembre con la Freiburger Park Orchester diretta da Simon Rattle. In Valtellina fino al 21 settembre le altre note con musica da classica, con musica da camera, classica e moderna. Arriva poi all'Arena di Verona venerdì 18 e sabato 19 settembre i Music Awards 2026. La 20ª edizione della storica Kermesse che premia e ospita i più grandi artisti del panorama musicale nazionale, musica pop in particolare. Dal 10 al 13 settembre a Trento, DOS Trento, ci sarà il Poplar Festival con musiche indie, pop elettronica e musica alternativa. E gli A-Days Milano continuano con la Milano Summer Festival fino al 10 settembre all'Ippodromo Nai San Siro e alla Mauro a Milano. Stacco musicale e poi parleremo di spettacoli teatrali.

adesso spazio ai prossimi spettacoli teatrali. Ecco, vi segnalo un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordone torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi al Teatro Sociale di Trento dal 12 e 15 novembre, a Bolzano, Teatro Comunale dal 18-22 novembre e a Roma, Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in prima del Temporale, con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrata in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in prima del temporale, sarà in scena

Ambrangiolini torna in scena in La misteriosa scomparsa di W. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambrangiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambrangiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Ghiardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno dal 10 al 11 ottobre, Venari Reale il 30 ottobre e a Legnano 31 ottobre, Teatro Galleria. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà e della scelta personale tra dovere, sentimenti e tensioni sociali. Il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre. E infine vi segnalo Incendi con Filippo Dini nella regia di Marco Lorenzi. Incendi di Waidi Muawad è una delle opere più intense e significative della drammaturgia contemporanea. E lo spettacolo vede protagonisti Filippo Dini e Frédéric Loallet, interpreti di un racconto potente che intreccia memoria, identità e destino. Dopo la morte della madre Nawal, i gemelli Jean e Simone intraprendono un viaggio destinato a cambiare per sempre la loro esistenza. Incendi con Filippo Dini sarà in scena a Treviso, Teatro Comunale Mario del Monaco, dal 5 all'8 novembre, al Carregnano di Torino dal 17 al 29 novembre e al Teatro Sociale di Trento dal 16 al 20 dicembre. Stacco musicale e poi una riflessione su un tema di attualità.

0: Al termine di questa rubrica, una discussione su un argomento di carattere generale e culturale. E oggi parleremo di scommesse. Scommesse è un termine che in qualche modo ci interessa e suscita appunto curiosità. Ma scommessa è un po' un termine positivo, l'altra faccia della medaglia della cosiddetta ludopatia. Perché ne parlo? Perché io spesso guardo, come molti, trasmissioni rubriche alla televisione che parlano di sport, di calcio, e nelle televisioni private soprattutto compare una sfilza di società dedicate alla gestione delle scommesse sportive. Ci sono anche molte società di calcio che hanno fra i loro sponsor, come si vede anche nella maglia dei calciatori, aziende, ditte che si occupano di scommesse. È ormai un business planetario quello delle scommesse. Un business che però, insomma, ha un lato piuttosto inquietante. Finché si scommette così, per divertimento, per piacere, per passare il tempo, è una cosa. Quando poi è questa tensione, questa volontà, questo desiderio di scommettere diventa qualcosa di radicale, di viscerale, quasi di cronico, allora parliamo di una vera e propria malattia. In effetti la ludopatia colpisce circa 1,5 milioni di persone solo in Italia. E in Italia pare sia il primo mercato per l'azzardo in Europa, con perdite, dico perdite complessive per i cittadini che superano i 22 miliardi di euro. Insomma, è un fenomeno inquietante che non è considerato nella misura opportuna, nella misura dovuta. D'altra parte anche le squadre di calcio basano buona parte dei loro profitti da sponsor che finanziano e gestiscono appunto scommesse di calcio. Ed è un fenomeno che in qualche modo ha un lato positivo, interessante, stimolante, accattivante, legato al desiderio di scommettere e alla possibilità di vincere. Però questa possibilità di vincere è in realtà una possibilità che si scontra contro un dato statistico piuttosto evidente e oggettivo, nel senso che queste società per guadagnarci riserveranno a chi investe in queste scommesse una percentuale che sarà alla lunga inferiore a quella legata all'investimento. Cioè, se uno investe 100 in scommesse, spende 100, alla lunga è ovvio che queste società otterranno almeno il 30%, il 40%, per cui la possibilità di vincere è praticamente zero, a meno che non si tratti di colpi di fortuna veramente quasi impossibili. Alla lunga lo scommettitore ci rimette il 30, il 30, il 40%, ci rimette in salute, insomma è tutto un giro poi che innesca un circolo vizioso per cui non solo il singolo scommettitore ma anche i familiari, gli amici, i parenti ne risentono in maniera veramente drammatica. E soprattutto sono i giovani a doverne risentire, la fascia tra i 18 e i 24 anni è quella più vulnerabile, dicono, con il 18% dei soggetti che mostra danni da azzardo. Parliamo di 90.000 minorenni, parliamo di un fenomeno inquietante che è passato dal 20 al 40% solo considerando la quota di minori che scommette online. Cosa fare in questi casi? Beh, ci sono delle società, delle agenzie che si occupano di intervenire in questi casi patologici. Ci sono le ASL, ci sono associazioni di autoaiuto, un telefono verde, insomma il servizio c'è, ci sono interventi da parte di varie società, da parte di psicologi, però è chiaro che si tratta di un fenomeno inquietante. Di un fenomeno che ha ricadute negative a livello sociale e che secondo me non è tenuto nella giusta considerazione. A questo proposito volevo anche leggervi un mio saggio un po' ironico, disincantato, che avevo scritto nel fatidico libro mio Anche le cipolle piangono, giusto per evidenziare un po' la logica assurda che presiede, che sta alla base di questo fenomeno inquietante, complicato e sicuramente che dovrebbe essere contrastato con un intervento non ipocrita ma effettivo da parte dello Stato e non solo.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

Ecco, dicevo, parliamo di gioco d'azzardo e parlando di gioco d'azzardo volevo leggervi un mio saggio, disincantato, ironico, fino a un certo punto comunque tratta l'argomento. Roulette russa con super bonus. Gratta e vinci, bingo, totocalcio, slot machine, videolottery, ne sono dimenticata qualcuna? Ah sì, la roulette, normale o russa. I poveretti, vittime di queste trappole infernali, aumentano continuamente. Solo in Italia ce ne sono più di 1 milione, un fenomeno che non cenna ad arrestarsi. Troppi interessi in gioco e che gioco. Lo Stato, prima di tutto, che ci specula alla grande, per non parlare delle varie organizzazioni illegali o criminali, potremmo infatti definirlo un crimine organizzato nei riguardi di persone che si illudono contro ogni logica di arricchirsi e cambiare la propria vita. In apparenza è solo un gioco, come lo era la tombola una volta. Ma gioca una volta, gioca due, tre, quattro volte, se non hai i nervi saldi non ti fermi più. Tutto nasce dall'idea di guadagnarci senza fatica, nell'illusione di avere la dea fortuna dalla nostra parte. E finiscono per scattare meccanismi assurdi al limite della magia o della superstizione. D'altra parte è chiaro che queste organizzazioni, se non ci guadagnassero, non potrebbero campare. Grazie al solito meccanismo, spendi 100 per ricevere con la vincita 50 o 60 se ti va bene. E più giochi, e più ci perdi, è statisticamente dimostrato. E allora perché tanta gente non riesce a smettere? Quando si arriva a certi livelli, il cervello non funziona più. È come una droga. Il fatto di vedere degli effetti non è un deterrente tale da farti smettere. Anzi, più ti impoverisci, e più sei indotto a rigiocare per ripianare le perdite subite. Insomma, è una piaga sociale di fronte a cui tutti noi dovremmo reagire. Se si bruciano campi di oppio, se si distruggono i quintali di cocaina sequestrati, perché non si potrebbe fare altrettanto con queste macchinette con le sale bingo? Sconcerta oltretutto la logica di accalappiare vecchi e nuovi clienti col beneplacito di chi dovrebbe prendere provvedimenti. Ti offrono come esca un importo da giocare, un bonus o super bonus, cioè una dose gratis come si fa per i futuri drogati. Così hai meno remore a prendere il grilletto, ma la testa è tua. E quando ti parte il proiettile nel cervello non c'è più molto da fare. Magari per i ludopatici incalliti si potrebbe bloccare il conto in banca, come succede per i sequestri. Già, ma se poi questi tentano una rapina, forse sarebbe meglio chiudere tutto, gettare via la chiave e ritornare a piazzare fagiolini sulla cartella della nostra vecchia tombola di famiglia per vincere al massimo 100 lire. E dopo questa mia riflessione, disincantata, ironica, finché volete, vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo alla prossima settimana.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista 3 volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ralph Waldo Emerson si dimostra un osservatore preciso. Per ogni minuto che passi arrabbiato, perdi 60 secondi di felicità. Se non volete smarrire 350 minuti di un break radioso, non mancate le 7 mezz'ore di questa nuova settimana di Almanacca che inizia oggi. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Questa città è un luogo paradisiaco. Con queste montagne, queste foreste, questo cielo azzurro lavato, questo sole, queste ragazze e anche queste piogge di marzo, che comunque arrivano anche in altri mesi. Tom Jobim ci descrive così la sua Rio de Janeiro.
1: Os

viene universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi. Il suo grandissimo successo negli anni 80

Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. Contatto pieno con la natura. Per Francis Thompson, l'estate ha toccato con le labbra il seno della nuda terra e ha lasciato il segno rosso di un

Irene Nemirovsky scatta così questa incantevole diapositiva. Non si può essere infelici quando si ha questo. L'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria e il vento.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattivengo. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23:30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio, vai Mergeri Maranca. Un pizzico di malinconia di Fabrizio Caramagna. Oggi in estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sciogliere le trecce dorate, poi sono arrivate le guardie.

Buongiorno dalla redazione sportiva. La pallavolo in primo piano si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia femminile di fare l'amplein dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Gonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. La corazzata stelle e strisce si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona ed una Zandalasini in grande spolvero va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso dando il via ad una sfida combattutissima punto a punto che si decide solo in volata negli ultimi posti dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, scattato dalla penultima fila e leader del mondiale, compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia superando a 3 giri dal termine alla variante Ascari la Mercedes gemella di George Russell che Kimi aveva già attaccato a 4 giri dal termine, finendo però nella ghiaia della via di fuga la prima variante. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfirotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia invece è ancora nelle retrovie. Solo sesto Hamilton, incidente e ritiro per Leclerc, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. Il calcio finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Cissé. Spalletti riacciuffa a Morim al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Alle 18.30 si gioca invece Cagliari-Lecce. Pari anche tra Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Favola Frosinone 3-2 al Venezia. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Fabio Grosso. E in chiusura il tennis, 1 ora e 14 minuti per prendersi gli ottavi di finale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori non rallentano sulla strada della seconda settimana dello US Open e superano Gillet e Verbic con un 6-3-6-4 che racconta una partita sempre sotto il controllo della coppia azzurra. E per lo sport è tutto. A più tardi.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: Però, e senti, come comincia un po' il tuo percorso nella musica? I tuoi primi passi quali sono?
1: Allora, i miei primi passi sono nel 2004, quando
0: alla tenera
1: per
0: età
1: gioco,
0: di
1: erano 19 anni. In realtà avevo scritto dei brani prima, però il primo brano ufficiale l'ho scritto nel 2004 e mi presento, che è un brano che ho fatto partecipare un po' per gioco a un concorso e sono arrivato secondo. E da lì ho detto, ah, però su tanti artisti arrivare emergenti, comunque arrivare secondo vuol dire che qualcosina posso continuare a fare. E da lì poi ho iniziato a fare dei brani. Praticamente sono arrivato ad ora, che è uscito l'ultimo, che è Bambola, e si trova su tutti i digital stores e ovunque, insomma.
0: Mai ti sei avvicinato con qualche strumento oppure come uditore alla musica?
1: No, io mi sono avvicinato solo come, diciamo, solo voce, perché come strumenti in realtà, come strumento inteso non come strumento, ok?
0: Sì, non come strumento, diciamo, costruito, ma quello che abbiamo già in dotazione.
1: Ah, ok, no, diciamo, semplicemente, da autodidatta, un po' mi sono messo lì, un po' per gioco è stato, come dicevo.
0: E raccontaci un po', com'è che scrivi? Cioè, da dove parte? Parti dalla parola e poi
1: parte,
0: sotto?
1: Sì, diciamo che in genere mi ispiro a dei beat che sono online, per poi riproporli in maniera diversa, insomma, mi ispiro prima alla base, insomma, è quello che mi viene nei momenti di ispirazione, ovviamente, perché ci sono i momenti di ispirazione per chi scrive, per un cantautore, e penso che siano quelli i momenti in cui mi viene il meglio e riesco a tirare fuori dei testi in un quarto d'ora, 20 minuti delle volte, dipende dallo stato d'animo.
0: Quindi una sorta di freestyle, in effetti.
1: Una sorta di freestyle, però non rappato ma cantato, perché ora mi sto avvicinando un po' più al
0: melodico.
1: Provare a cantare, sì, provo,
0: ma,
1: diciamo.
0: Dici un po', cioè, vuoi dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori per il discorso, voglio ovviamente, di freestyle, che è una cosa difficilissima da fare.
1: Sì. Il freestyle sì, è molto difficile ed è una questione solamente di allenamento, secondo il mio punto di vista. Ovviamente ci sono persone che sono più propense a fare questo, come altre magari a fare i murales, per dire. Però comunque chi è dotato di una certa cultura, soprattutto, secondo il mio punto di vista, non è una grandissima cultura, è una cultura intermedia, diciamo. Però comunque, se più cultura hai, più nel freestyle puoi spaccare, nel senso che ti vengono gli incastri, le rime, cioè, molto più, diciamo, è un ampio dizionario, a differenza di chi magari ha meno cultura.
0: Ma io farei sentire subito qualcosa, così poi ci chiediamo come l'hai scritto e ti chiederemo un sacco, ti faremo un saccaccio di domande.
1: Vabbè.
0: Nen, dabba.

Senti ancora il sapore sulle tue labbra. Se ti avvicini sembra un ballo d'abba. Stasera quando sarò più scuro non mi vedrai. Sei tutta fumata tu ma non lo ammetti mai. Dimensiono le mie parole, nulla è un caso. Sento il suono delle mie note, odore al naso. Di un profumo mai sentito, fragranza nuova. E te lo

0: Ya.
1: Eras grande la red de los parrocitos.
2: Wow. Ah, ironico questo pezzo, eh?
3: Eh sì, molto ironico.
2: Come nasce lo stimolo, diciamola?
3: Ma nasce dello stesso dallo stesso punto da cui parte, diciamo, il ritornello.
2: Con l'osservazione?
3: Sì.
2: Come ti muovi? Sì, sì, osservi?
3: Sì, in pratica quello, sì.
2: Beh, molto interessante, molto molto interessante.
3: Grazie, grazie mille.
2: Ma tu sei social?
3: Social?
2: Mm-hmm.
3: Sì, sì, su Facebook.
2: Dove possiamo trovarti? Raccontacelo, perché poi vorrei chiudere questa nostra puntata con il tuo prossimo pezzo. Quindi adesso.
3: No, figurati, anzi. Allora, per quanto riguarda i social, mi si può trovare su Facebook, basta cercare NMC, c'è la pagina, poi su Instagram sempre uguale, NMC. E poi su YouTube, guarda caso, sempre NMC.
2: Un nome a caso, diciamo NMC.
3: Sì, sì. E poi, vabbè, ci sono i Digital Source, lì e sono NEM solamente, per questo c'è questa differenza. E su Digital Store mi sono, diciamo, iscritto come NEM, perché NEMMC è un termine un po' più da rapper, le Master of Ceremony, quindi mi sono un po' allontanato dal rap, quindi.
2: Ma quindi c'è un po' una sorta di gerarchia, facci capire. Noi siamo.
3: Sì, diciamo che no, vabbè, insomma, il Master of Ceremony è quello che l'MC praticamente che presenta le battle, diciamo chi si scontra nelle battle dei freestyle.
2: E tu le hai mai fatte queste?
3: Io non l'ho mai fatto, però in genere MC è anche chi, diciamo, chi fa rap, una delle quattro arti. Quindi, come si sa, c'è l'arte dell'MC, l'arte di quello che fa i tag, diciamo, poi il DJ, quello che fa i beatmaker praticamente. E poi c'è una che mi manca nel ballo da breakdance, c'è chi balla.
2: E c'è sempre tempo.
3: Sì, io sono. Ma non lo so, perché andando verso la vecchiaia, quindi vedremo.
2: Nem, ascoltami, ma invece questo pezzo, diciamo, che invece è dedicato a una ragazza, a una persona,
3: sì,
2: che ha una natura diversa
3: sì.
2: da quella dell'ironia, ma più calda, ecco.
3: Sì, questo è dedicato a una ragazza, è partito, allora, ti racconto, in pratica è partito che stavo con una ragazza e ho dedicato questo brano a una ragazza ipotetica, perché con lei in quel momento non andava bene, però comunque era il mio desiderio, insomma, infatti si chiama così la canzone, che poi si è materializzata tuttora, che ho trovato una ragazza, cioè come la vorrei, quindi...
2: Tuo cuore.
3: Sì, diciamo, si avvicina molto come il mio prototipo di ragazza.
2: Ah, quindi hai un prototipo di ragazza?
3: Sì, soprattutto caratteriale. Vabbè, ovviamente, cioè, io guardo entrambi le cose, quindi, diciamo, il top in entrambi le cose per me, quindi mi trovo bene. Prima, era una canzone in pratica... Desiderio, appunto, il desiderio di trovare quella giusta, era quello.
2: Beh, io la sentirei subito. Ti salutiamo con questo brano, perché il nostro tempo è sempre molto stretch, molto piccolino. Nem, desiderio.
3: Grazie
2: per essere stato
3: con
2: noi.
3: A voi, grazie.
2: Ciao.
3: Ciao.

Desidero troppe cose nella mia vita, ma non tutto è rimasto incollato tra le mie dita. Adesso te non posso chiedere meglio, nella notte sei vicino a me, sto sveglio e fisso mentre chiudi gli occhi al mondo. Li riapri all'indomani e non mi trovi, in una storia naturale non vedersi in certi orari. Credo in te, non saresti qui di fianco, la fiducia è la base della vita, proprio come l'asfalto. A volte causa terremoto, scossa, e finisci in zona rossa. Ma quando ti ho trovato in mezzo a 100.000, ero come una pila scarica d'amore, ma carica di ira. Il tuo corpo sulla mia pelle posa, io il tuo leone, tu la mia pantera rosa. Mentre chiedi se ti amo e mi fissi muta, ci sto lavorando, ti rispondo come sossia ruta. Desidero che tu resta qui, sta piovendo, siamo allo scoperto. Mettiti sotto la spalla mia, per pararti da sto freddo. Abbracciami forte, isolati dal vento.

la sbarra mia per pararti da sto freddo. Desideri frasi dolci ma non so dirle, sei viziata pure se non mancano le scintille. Quando mi vedi solo il mio odore ti manda fuori, invece dei sorrisi quando mi sorridi escono dei cuori. Il tuo cenno sopra il naso penetra l'interno, io ci navigo con la mia misera barchetta, onorato del poterlo fare dolce meta o meta dolce, per entrambi i casi sono stato folle. Mi supererò andando oltre, renderti felice facendoti la corte, magari cambiando le mosse, controllando le coste, che nessuno possa entrare nel mare dei tuoi occhi. Non provarci, pazzo, dice che poi muori, non è il caso di trovarti contro e fuori, se il geloso se reagisce poi va fuori. Questa donna mi appartiene dagli albori, desidero che tu resta qui, sta piovendo, siamo allo scoperto, mettiti sotto la spalla mia per pararti da sto freddo, abbracciami forte, isolati dal vento, incoscienti del circondario, noi fermati nel tempo. Desidero che tu resta qui, sta piovendo, siamo allo scoperto, mettiti sotto la spalla mia per pararti da sto freddo.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale, almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21.18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Yeah!

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te lo do da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPAV, Centro Valanghe di Arabba, lunedì 7 settembre 2026. Il tempo di oggi, lunedì pomeriggio sera. Su Dolomiti e verso sera anche su Prealpi centro orientali, tempo tendente a divenire instabile, con possibili rovesci e temporali sparsi, 40-60%. Minore nuvolosità cumuliforme e probabilità più contenuta di fenomeni verso ovest, probabilmente del tutto assenti su Prealpi veronesi, 10-30%. Non escluso qualche fenomeno intenso. Contesto termico ancora caldo per il periodo. Venti in quota deboli moderati in rotazione da nord-ovest a ovest alla sera. Deboli o moderati regime di brezza nelle valli, con possibili raffiche temporalesche. Tempo previsto martedì 8. Al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio sera il regolare aumento delle nubi cumuliforme, con parziale riduzione del soleggiamento e tempo variabile a tratti instabile. Contesto termico sempre caldo per il periodo. Precipitazioni. Al mattino assenti, al pomeriggio sera possibili rovesci temporali locali, 30-40%, che potrebbero divenire più diffusi in tarda serata sulle Prealpi occidentali. Non escluso del tutto qualche locale fenomeno intenso. Temperature. Senza variazioni di rilievo, con minime e lieve rialzo in quota. Su Prealpi a 1500 metri, minima 16, massima 19, a 2000 metri, minima 11, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 12, massima 15, a 3000 metri, minima 5, massima 7. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza. In quota deboli, al più temporaneamente moderati, da ovest a sud-ovest, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 10-25 km all'ora a 3000 metri. Mercoledì 9, tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso e fenomeni via via più diffusi, contesto termico più fresco. Precipitazioni. Al mattino rovesci temporali sparsi, via via più diffusi a partire dai settori occidentali, 50-70%. Al pomeriggio sera fenomeni più diffusi, sempre a prevalente carattere di rovescio temporale, 80%. Temperature in calo, con minime raggiunte in serata, soprattutto in quota. Su Prealpi a 1500 metri, minima 13, massima 15, a 2000 metri, minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 7, massima 12, a 3000 metri, minima 2, massima 6. Venti. Nelle valli deboli, con possibili rinforzi temporaleschi, in quote inizialmente moderati, poi deboli dal pomeriggio da sud-ovest, a 5-25 km all'ora a 2000 metri e 10-35 km all'ora a 3000 metri. Tendenza giovedì 10. Nella notte al mattino residua instabilità con rovesci su Prealpi, mentre su Dolomiti i fenomeni potrebbero essere già in esaurimento. Al pomeriggio ultimi possibili isolati fenomeni in esaurimento entro sera. Ulteriore calo termico, eccetto le massime su Dolomiti, impossibile lieve aumento. Venti deboli da nord-est su Prealpi. Venerdì 11, nuvolosità variabile, con sviluppo di cumuli anche moderato e qualche tratto di instabilità tra pomeriggio e sera, con qualche possibile rovescio o temporale sparso. Ulteriore lieve calo delle minime con contesto fresco al primo mattino, più gradevole di giorno, con valori prossimi alle medie del periodo. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, lunedì 4.400 metri, martedì 4.000 metri, mercoledì 3.800 metri, giovedì 3.600 metri, venerdì 3.600 metri. Prossimo bollettino martedì 8 settembre.

0: costantemente monitorata. Crans Montana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco e qualcuno all'interno del comune lo sapeva, lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage e quanto emerge da un'email rimasta finora fuori dagli atti. Il calcio, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. La decisione di esonerare l'allenatore palermitano è arrivata ieri in tarda serata. Vanoli già nella scorsa stagione aveva salvato dalla retrocessione la Fiorentina. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabéu. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho, ex della sfida sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
1: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
0: Mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che cerca riscatto dopo 2 sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio di formazione, ma non in difesa. Stasera intanto si chiude la terza giornata di Serie A con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Sempre per quanto riguarda la Serie A, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore palermitano è quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Stefano Pioli, portando poi la squadra Viola alla salvezza. Il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Per gli italiani è grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese, di fronte il numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di George Russell. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle 2 McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza, 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfiotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia è ancora nelle retrovie. Solo sesto Hamilton, incidente ritiro per Leclerc. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Va ora in onda
15: Black Coffee, il meglio della soul funky e di

0: Un buon inizio con gli Earth, Wind & Fire e la loro spettacolare In The Stone 1979, l'album è il fortunatissimo I Am, un brano che è un capolavoro assoluto della disco funk ed uno dei classici più riconoscibili del gruppo, celebre soprattutto per la sua travolgente introduzione della sezione dei fiati. Partiamo da questo capolavoro per iniziare la settima stagione di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti alla settima stagione di Black Coffee. Nulla è cambiato, io sono sempre Claudio Bosco, confermati per la parte tecnica Mirko Centofanti e per la parte musicale la Carla Vetturini. La musica sempre la stessa, soul, funky ed R&B ed ovviamente le novità della settimana. Come sempre un saluto ai nostri ascoltatori, non perdiamoci in chiacchiere, facciamo parlare la musica, in questo caso la musica di Prince.

0: here I am.
1: Nel 1991 Prince decise di ridefinire ancora una volta le regole del groove. Il risultato, un brano esplicito, trasgressivo, guidato da un campionamento di flauto diventato leggenda, ed una performance agli MT Awards che fece storia. Dall'album Diamond and Pearls era la carica erotica e funk di Prince e i suoi New Power Generation con Get Off. La prossima canzone rappresenta una delle rare incursioni degli Isley Brothers nel genere della musica disco, poiché la band era storicamente nota soprattutto per le sue sonorità funk e R&B. Questa è It's Disco Night.

La voce principale è quella di Ronald Isley, mentre i fratelli Kelly e Rudolph Isley lo accompagnano nel ritornello cantando il celebre slogan Rock Don't Stop. Approfittiamo della presenza degli Isley Brothers per ascoltare una loro canzone, ma nella versione della Average White Band, Herbst Fold the World, qui a Black Coffee.

Dalla Scozia al cuore della musica nera americana, la Average White Band, che non hanno bisogno di presentazioni, ma nel loro percorso c'è stato spazio anche per riflessioni profonde e messaggi universali. È il caso di Harvest for the World, un brano scritto originariamente dai fratelli Isley e riletto qui con raffinatezza unica, grazie alla collaborazione straordinaria del polistrumentista Chris Jasper, membro storico degli Isley Brothers. Adesso ci affidiamo a un vero maestro della black music e della sensualità, una perla rara del suo album di debutto 1985, Alexander O'Neill, con la sua eleganza travolgente, questa è Tupac, You Love Me.

0: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Prince con Stone, il brano è rimasto chiuso per oltre 30 anni nel leggendario archivio sotterraneo di Prince nella sua tenuta di Paisley Park. La canzone porta la firma di Sandra Victor. Stone è la sesta traccia del prossimo album postumo di materiale inedito di Prince dal nome Timeless, scritti tra il 1977 e il 2016. Adesso direttamente dalla scuderia Digital Jukebox Records arrivano i Funk Division con la voce spettacolare della cantante di origine zimbabwese Xiomar Mukwendi, una vera e propria Etta James dei nostri giorni. Arrangiata e prodotta da Mark Anthony, questa è Fallin'.

0: water. I'm like water.
1: Un tuffo nel passato che strizza l'occhio al futuro, una leggenda assoluta, una voce che ha fatto ballare intere generazioni, che ha segnato la storia dell'R&B e del funk. Gavin Dickey, l'inconfondibile voce e anima di Rolls Royce. Da poco è uscito il suo nuovo album, dal nome This Is Gavin Dickey, e Water era un estratto già in testa alle classifiche. Il prossimo è un artista britannico che sta ridefinendo la scena del New Soul dal suo album What's On My, un pezzo caratterizzato da un groove trascinante, una voce vellutata, Luca Assetto con la splendida Ghetto, King of Love.

Il nuovo di Lucas Setto con Ghetto Kind of Love. Ammettiamolo, a volte un po' di freddezza o mistero in amore ci attrae, proprio come canta Kevin Est nel suo nuovo singolo che si chiama Cold Heart.

0: 5 le novità oggi, l'inedito di Prince con Stone, Funk Division con la voce di Xiomar Mukwendi che si chiama Fallin, l'inconfondibile voce e anima dei Rolls Royce, Gavin Dickey con Water, il nuovo di Luca Setto con Ghetto King of Life e il finale tutto per Kevin Est con Cold Heart.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco con Claudio.

Se c'è un brano che sa esattamente come fermare il tempo è questo, pubblicato nell'agosto del 1978 e tratto dal fortunato album Brother to Brother, il grandissimo successo di Gino Vannelli, I Just One Stop, scritta e prodotta insieme ai fratelli Ross e Joe, diventando il singolo più famoso del cantautore canadese. Adesso mettetevi comodi perché facciamo un salto indietro nel tempo con Sarah Smile, il capolavoro firmato da Derry Hall e Joe Notes.

un brano che mi ricordano i primi anni passati davanti a un microfono di una radio siciliana, un brano che dedicavo sempre ad una ragazza bellissima dal nome Sara. Malgrado la mia insistenza, non fu mai amore ma soltanto una bellissima amicizia. Sara Smile di Derry Hall John Holtz del 1975, scritta per la compagna e musa del cantante Sara Allen, una ballata soul che ha regalato al duo di Philadelphia il loro primo ingresso nella top 10 americana. Adesso in arrivo i Commodores.

1978, nel pieno dell'era d'oro del soul e del funk, c'è un brano che più di altri incarna l'arte del corteggiamento in musica. Sto parlando di una vera e propria perla firmata Commodores, inclusa nell'album Natural Haig. Era la dolcezza inconfondibile di Say Yeah. Adesso vi porto nel 1971, l'anno in cui la musica ha smesso di ballare solo per amore e ha iniziato a guardarsi intorno e farsi delle domande. Un capolavoro assoluto estratto da quello che la rivista Rolling Stone ha incoronato come il più grande album di tutti i tempi, What's Going On di Marvin Gaye. Il brano che andiamo a ascoltare è What's Happening, Brother.

sea tan amable.

E dopo Marvin Gaye chiudiamo la puntata di oggi con un autentico apripista, brano che è stato anche il trampolino di lancio per il geniale compositore Rod Temperton, che scriveva poi per Michael Jackson 1977. Questa è Boogie Nights.

0: E allora buona la prima per l'inizio della settima stagione di Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra ottiene quasi il 44%, l'SPD si ferma al 9%, la CDU di Merz crolla, il suo leader dichiara: abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54 che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 in banca dati. È tutto, a più tardi.
3: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Siete pronti a fare una partita Flipper con me? Bene, allora andiamo. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari e anche quest'oggi sono presente e lo sarò per i prossimi 60 minuti con il mio Flipper, il mio contenitore musicale che ci permette di percorrere mezzo secolo di storia della musica, 50% italiana, 50% internazionale, e tra una canzone e l'altra anche qualche notizia curiosa. Partiamo con Zucchero, dai!

Il dondolo che dondola di zucchero ha aperto il nostro cammino quest'oggi all'interno del flipper di Marco Mari. E così, ragazzi, abbiamo scavallato anche il mese più caldo dell'anno. Per antonomasia, agosto se la gioca con luglio per le temperature più folli che ci siano. Vabbè, dicono che andrà sempre peggio. Staremo a vedere, io non metto sicurezza in nulla, anche perché sul meteo, ragazzi, non c'è nessuna certezza. Basta, punto, finisce tutto lì. Intanto, tra poco, daremo un'occhiata anche a quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno del nostro programma. Restiamo in tema di grandi canzoni. Ora tocca a Jamiroquai. Questa è Alright. Sentite che partenza estremamente raffinata, eh? Però non sarà così morbida come quella di Zucchero, eh? Beh, certo, c'è la gran classe di questo artista, molto particolare nelle sue melodie, nelle sue sonorità. Jamiroquai in Flipper con Marco Mari, amici. Se vi piace questo appuntamento, spargete la voce, che più ci siamo insieme e più ci divertiamo. Eccolo qua.

Ragazzi, ve l'ho detto che Jamiroquai ci regala sempre grandi soddisfazioni fancheggianti con le sue canzoni. In questo caso l'abbiamo ritrovato con Alright, ma ora diamo uno sguardo brevissimo agli argomenti del nostro appuntamento non musicale, ovvero le nostre notizie curiose. Ragazzi, quest'oggi parleremo di fiere e di una pesca davvero miracolosa nel Po.

Qui ragazzi siamo negli anni 80, più o meno a metà anni 80. Questi ragazzi erano stati scoperti da Madonna. Stiamo parlando di Breakfast Club, che ne sono stati anche band supporter durante i concerti. Allora, la prima curiosità di oggi, ragazzi, ci arriva da Guastalla. Siamo in provincia di Reggio Emilia, protagonista della quale, o protagonista della notizia, Emanuele Pelati, un operaio di 34 anni, fin da bambino esperto di pesca sportiva. Pensate che la scorsa domenica è riuscito, con la tecnica dello spinning, che è insomma una pesca con un'esca artificiale, ad allamare qualcosa come un bestione da oltre 2,5 metri di lunghezza per 130 kg. Stiamo parlando di un siluro. Emanuele ci ha impiegato oltre mezz'ora a tirarlo a riva, dopo uno sforzo mostruoso sia da parte sua che da parte del pescione. Dopo averlo tirato a riva, è riuscito a misurarlo in qualche modo, tenendo presente che la sua canna da pesca è 2,60 m e il pesce era praticamente lungo quanto la canna da pesca. Dopodiché, dopo le foto di rito, eccetera, eccetera, eccetera, lo ha liberato, perché lui ritiene: io non l'ho pescato per farlo morire, l'ho rimesso in libertà. Giusto o sbagliato che sia, c'è chi è favorevole alla rimissione in acqua dei siluri pescati, c'è chi invece li vorrebbe eliminare. Lui ha detto: io non faccio niente di strano. Era vivo e l'ho rimesso vivo.

Li avete riconosciuti? Questa voce l'avete riconosciuta? È quella di Riccardo Fogli quando da giovanissimo faceva ancora parte dei Pooh prima di lasciare la formazione bergamasca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Infiniti Noi, ragazzi, e nel frattempo, come detto, abbiamo anche scavallato il mese di agosto con la ripresa del campionato, riprende tutto il resto, riaprono le fabbriche, tutti quanti o quasi tutti si torna al lavoro e riaprono anche le scuole con un po' di polemica come tutti gli anni. Perché? Perché con le temperature alte estive ricominciare le scuole con i primi di settembre in molte regioni è davvero complicato, perché sono tantissime le aule che non hanno ancora l'aria condizionata, ma neanche noi da ragazzi ce l'avevamo. C'è chi addirittura le vorrebbe far ricominciare come un tempo negli anni 70, il primo di ottobre. Sarà dura.

raggio di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti, una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice.

La clessidra ferma di Sabrina Russo ci ha portato praticamente fino oltre la metà del nostro appuntamento di oggi di Flipper, ma la clessidra non è assolutamente ferma. Il tempo scorre, l'orologio scorre e noi dobbiamo rincorrerlo. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo della sagra del salame a Cremona, la festa del salame di Cremona, meravigliosa.

0: Il DJ Funk Deluxe ci ha portato alla prima delle due curiosità riguardanti fiere e sagre. Pensate che a Cremona, dal 9 all'11 di ottobre prossimi, in centro proprio della città lombarda, si svolge la Fiera del Salame, con tante belle situazioni. Ovviamente, oltre al salame tradizionale che verrà proposto con tanto tanto impegno, ci sono anche delle novità, c'è il salame vegan, c'è il choco salami, cioè il salame, diciamo, mescolato con il cioccolato, con un particolare cioccolato. Poi c'è anche il salame alla birra e poi naturalmente le cose più, diciamo, accattivanti dal punto di vista visivo. Ad esempio c'è il violino, un violino alto 2,40 m fatto tutto di pasta di salame. E poi c'è anche una bella installazione da 4 metri x 4 fatta con tutti i panini di salame. Naturalmente ci saranno anche le premiazioni, da non farsi sfuggire. Ve lo ricordo, in centro a Cremona dal 9 all'11 ottobre prossimi. Andateci, almeno se amate il salame.
1: E abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Viale, ballato lambade su dance floor, sognato la grana con...

Adesso utilizzerò un modo di dire che noi DJ degli anni 80 usavamo appunto 40 anni fa. Ultimi giri per, già, proprio così. Ci servivamo di questa frase quando dovevamo annunciare una canzone che stava, insomma, per andare in archivio, perché insomma il suo tempo era passato. E questo non è un caso, questa Disco Summer Night, canzone, una delle tante canzoni estive che sta per andare in archivio. Intanto anche il tempo sta per completarsi, ragazzi. Arriva anche l'aeroplano di 883.

Io ho dichiarato questo pezzo Aeroplano di 883 perché effettivamente è stato scritto da Max Pezzali e Mario Repetto, però la voce è quella di Caterina Rappoccio, che nella parte finale degli anni 90 ci ha regalato qualche bella presenza insieme a 883. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce, noi abbiamo da darvi anche l'ultima curiosità e lo facciamo tra poco, il tempo di ascoltarci anche i Blackwood, un bel pezzo dance degli anni 90.

Tra poco vi racconteremo di un ritrovo delle Fiat 500 in Tuscia, provincia di Viterbo. Tra poco ne saprete di più, anche perché non mancano pochi, molti giorni ancora, eh? Quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto si balla con Blackwood. Anche questa è una bella produzione made in Italy. Friday night.

0: vi piacciono gli autoraduni? Allora sappiate che il 12 e 13 di settembre prossimi a Urbania, siamo in provincia di Viterbo, la locale sezione del Autoclub 500 Tuscia ha organizzato appunto il raduno delle 500. La 26esima edizione l'anno scorso ne aveva fatte arrivare oltre 120, quest'anno il raduno dovrebbe essere ancor maggiore, con due giorni veramente molto molto carichi di eventi e di avvenimenti. Quindi mi raccomando, dalla prima mattina del sabato ci si troverà praticamente al centro commerciale, poi ci sarà la sfilata, ci saranno mangiate, insomma ci sarà da divertirsi. Se vi piace questo genere di appuntamenti, io vi consiglio di non perdervelo. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione di Flipper. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 60 minuti a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, sedicesimi di finale martedì alle 18, Parma-Cremonese alle 21, Torino-Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo-Frosinone alle 18, Udinese-Venezia. Giovedì alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta, con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti, ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania: in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un Land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un trentenne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato VONA innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. È tutto, a più tardi.
5: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del Nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
7: Niente.
6: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
7: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni e sono in grado di fare queste cose. Arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare, se si dice così, non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale, ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo. We'll be right back.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ah, sbagliato numero, eh?
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: No, però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa Santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina?

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde e rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia, che riporta la notizia, un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a Noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Va ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parlano, scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non dobbiamo parlare.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Adesso voi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè, lei non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene.
1: Stangata in bolletta: chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
2: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
2: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
1: Di cosa? Di internet?
2: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
2: Sì.
1: Lei paga tanto?
2: Ah, sì, sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
2: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
2: Sì, ok. Va bene.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lei, scusi?
1: Il GR, però il monopattino.
3: L'impazzito?
1: No, Bruno Vespa, il nuovo libro.
3: Chi è lei, scusi?
1: E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima.

mangia nel piatto dove sputa.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, perdoni il disturbo, gentilmente Supermarket Meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo c'era.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
1: State scontrando?
2: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: No. Non muove la foglia.
2: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Avete...

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo pronto? Pronto, scusi, no, le volevo chiedere come procede la puntata.
0: Ah, la puntata?
1: La nostra.
0: No, voi sbagliate.
1: No, ma lei ha ascoltato, sta ascoltando?
0: No, voi sbagliate.

0: siamo a Singapore, dove questo ragazzo rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico, una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Un ragazzo francese di 18 anni è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia. Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 di marzo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, no, per questa storia della cannuccia.
1: Cannuccia?
0: La cannuccia di quel ragazzo francese.
1: Ah, non so mica, cosa parlo, non lo so, io non so mica niente.
0: No, no, però lui non è in Italia, lui era a Singapore, ha leccato una cannuccia e adesso lo vogliono mettere in prigione.
1: No, non lo so, io non guardo, non... Lascia puttana, capisco cosa voglio dire lei.
0: Ma lei mi scusi, non è mai stata a Singapore?
1: No, no.
0: Come la canzone, Singapore, vi saluto belle signore.
1: No, no, no, guarda, facci stare perché non ho proprio...

0: Pronto?
1: Sì, signora Luisa.
0: Chi parla?
1: Signore, salve, scusi il disturbo. Guardi, il supermarket di via Letizia. Mi perdoni se l'ho disturbata perché ho cercato il numero sulle pagine bianche. E un nostro addetto ha trovato nel parcheggio del market una sorta, non so se l'avete dimenticato voi quando siete venuti a fare la spesa.
0: Ma chi parla? Scusi.
1: Sono il proprietario del supermercato.
0: Che supermercato?
1: Di via Letizia.
0: Ah, non lo so io chi è. E cosa ha bisogno?
1: Ecco, no, le spiego. Siccome è stato ritrovato nel parcheggio una sorta di bue imbalsamato, c'era attaccato questo numero telefonico. Allora io ho cercato il suo numero sulle pagine bianche e le ho telefonato per sapere se...
0: Ma scusi, ma no, io non intendo di niente.
1: Chi lo porta via questo, scusi? Che cosa ne facciamo noi del bue?
0: Io non lo so, io non ce l'ho il buio.
1: No, no, il bue è una mucca imbalsamata.
0: Ma chi è che l'ha?

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. Il supermarket, no, per questa mucca imbalsamata, quindi cosa dobbiamo fare? Gliela allunghiamo noi?
0: Ma non mi accarezza. Con chi vuol parlare?
1: Ah, noi abbiamo, perché ripeto, abbiamo chiamato prima, ma forse non è stato trovato nel parcheggio del market di via Ariaghi questa mucca imbalsamata, e c'era attaccato questo numero telefonico. Dopo noi tramite le pagine bianche l'abbiamo chiamata, però non può stare qui.
0: Ma scusi, ma lei sta scherzando o che cosa?
1: No, no, io ho chiamato per sapere se è stata dimenticata da qualcuno, magari che è venuto a fare la spesa
0: col figlio. Ma non so neanche dov'è quella via lì che mi dice lei.
1: E come mai c'era? Perché le spiego, siccome il ragazzo del banco pesce mi smonta tra mezz'ora, io gliela faccio mettere nel furgone, gliela portiamo sotto casa e poi andiamo via, perché non possiamo.
0: Ma ci mancherebbe, ma non so neanche chi siete, ma lei mi sta prendendo per il sedere.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università?

0: Noi, scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
1: No, cosa gli hanno ordinato?
0: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
1: Cosa ne hanno ordinato?
0: Ecco, no, 10 kg di farinata, siccome noi c'è il ragazzo che è già, ce l'ha già sul camion che è stata cotta adesso, cosa ci sono tanti 10 kg?
1: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
0: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
1: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
0: Ma mi perdoni, ma avete un ricevimento, qualcosa, perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
1: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
0: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
1: Io non lo so.
0: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, la ritirerete dopo quando vi è più comodo.
1: Doveva prima di farla chiederlo.
0: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
1: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
0: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
1: Io non so cosa dire.
0: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente?
1: No.
0: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
1: C'è uno che che dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
0: Chi l'ha ordinata?
1: Sì, ma con il mio nome. Mi dispiace, ho detto, mi dico, ma io non l'ho ordinata.
0: Ma l'ha ordinata l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
1: No, lui non la mangia neanche.
0: Neanche lui?
1: Lui non la mangia, quindi
0: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome. E quindi che cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
1: Non lo so, le lo dico, io non ritiro 10 kg di farinata.
0: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
1: Non sai proprio cosa farne.
0: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
1: Mio marito ha detto vogliono portarti 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
0: Ah vabbè, ma la farinata. Ah, perché può dar fastidio al diabete la farinata, non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri, che era il diabete, ecco.
1: Aspetti un momento.
0: Va bene. Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
0: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
2: Chi è, scusi?
0: Non ho capito, scusi.
2: Chi è?
0: La farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
2: Mi sembra proprio di sì.
0: Vabbè, 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
2: Ma chi ha fatto questo ordine?
0: No, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari.
2: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, trova un ordine in mano. Se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
0: Devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato. È probabile.
2: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io perché.
0: Ah, un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
2: 34?
0: 24.
2: 24, e con chi dovete parlare?
0: Il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
2: Rossi.
0: Va bene.
2: E al numero è il testatario dell'indirizzo?
0: No, c'è soltanto c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
2: Va bene, sento un attimo. Ciao.

scompare. Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che tra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, e perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria. Non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare i podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al reesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20:45. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farta di con DJ, va ora in onda Se te va DJ K7.
3: Alzate il microfono a Giulia Mancini, per favore, perché non si può, Cosa applicate la censura? È impossibile. Vabbè, la prima frase è andata un po' a basso volume, però poi dopo

da parte della regia, però insomma noi abbiamo parlato in anteprima sulla sigla giusto per far vedere che una volta tanto siamo più che pronti. 1-0, si parte bene in questa puntata e quindi cerchiamo di mantenere il vantaggio qui dalla parte buona del vetro. No, va bene, si dice così perché siamo ad armi pari, perché oddio sono armati anche loro, perché appunto hanno il cursore e l'hanno dimostrato, però anche noi abbiamo la parola e possiamo tagliare di più, perché insomma, però non è veramente un discorso di diatribe, di lotte intestine. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. C'è un po' di malinconia perché in quest'orco settimanale siamo davvero a settembre, non c'è nemmeno più il lunedì agostano che salvava un po' l'atmosfera, però le temperature sono ancora alte e soprattutto sapete che la vostra emittente di fiducia aderisce al progetto a lunga estate, non per il clima di un caldo fastidioso, ma per il clima rovente dell'alta qualità della musica che caratterizza sicuramente tutte le trasmissioni. E anche nella mezz'orettina riservata allo studio rosso della DJ K7, alta qualità, le 25 super tracce della dance, un'altra sintesi sta per prendere il volo, sta per andare in onda con 8 brani estrapolati dalla graduatoria. Si parte dalla zona 25.

sapientemente questo documento e noi abbiamo accolto davvero con gioia questa decisione. Posizione numero 22, ma ci spostiamo alla 19 dove c'è la new entry di 7 giorni fa.

salita di due livelli ha il compito di aprire le danze in fase weekend. Ci sono ancora ore però che ci separano dagli appuntamenti del fine settimana in cui ascolteremo le sette chiavi del ritmo, ovvero le prime della classe senza soluzione di continuità. È il momento adesso di portarci in apertura di Zona Poker per darci appuntamento a tra 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la DJ K7. E allora pongi pongi pongi, arriva Ele Danger, è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Nauch Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day, che si occupa spesso di musica ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. Allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
4: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo,
3: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale e poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
4: Grazie Francesco.

0: Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui
1: vi ringrazio entrambi,
0: ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Book e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare, e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio premeditato della 78enne Pierina Paganelli, che fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La CGIL boccia la proposta della Lega che prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni, anche per chi ha iniziato a versare contributi prima del 96. Al sindacato non piace il fatto che con la riforma ci sarebbe un ricalcolo dell'intera pensione con conseguente perdita mensile di centinaia di euro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche.

0: Logiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio. Che i testi sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
5: Più di 20 anni non...

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

0: Uno dei più grandi piloti del suo tempo, nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/Alti
2: Radio. Redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci. From 78.fm/Alte Radio. We build

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.
2: A ding ding ding. Ha ha ha. A ding ding brr. Ramaya.

0: dal 1950 con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo. Lo conferma anche il CNR. Secondo gli scienziati del nostro paese, il 2026 ha visto un aumento di temperatura in tutti i mesi. Stasera, ultime due partite della terza giornata di Serie A in corso Cagliari-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata un'istruttoria per la valutazione del DASPO. È tutto, grazie per averci seguito. Buonasera dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabéu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
1: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
0: Al Bernabéu l'Inter scenderà in campo con la coppia Lautaro Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa la prima certezza in vista dell'esordio nerazzurro in Champions. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale. L'esterno nerazzurro ha accusato una lieve distorsione al ginocchio nella gara di sabato contro il Napoli. E mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions del Napoli, che cerca riscatto dopo due sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio in formazione, ma non in difesa. Per la Serie A oggi si chiude la terza giornata. La Lazio, di scena Udine questa sera, si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Gudmundsson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:45. In corso Cagliari-Lecce. Per il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Grande attesa per il match della notte italiana tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello Slam newyorkese, di fronte al numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Dopo la vittoria sulla Cechia e la grande prova contro il team statunitense, perdendo solo nel finale, l'Ital Basket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla 2 alle 20:45. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Un escursionista di 33 anni, di nazionalità moldava, è stato recuperato nella notte tra domenica e lunedì dopo essere precipitato per circa 10 metri in un canalone, a seguito di un errore di percorso al termine della ferrata Costa Curta sul Teverone. Il soccorso alpino ha affrontato una giornata intensa il 6 settembre, intervenendo in diverse situazioni di emergenza. Tra queste, un soccorso a una ciclista di 75 anni, che ha subito una caduta lungo la ciclabile tra Sauvervin e Socker, lamentando forti dolori all'anca. Un giovane di 29 anni, di nazionalità argentina, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver rubato la borsa di una donna di 78 anni in un bar di Via Feltre a Belluno. L'incidente è avvenuto il 2 settembre, quando il giovane ha approfittato della confusione del locale. A Seren del Grappa, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare un toro caduto in una vasca di raccolta dell'acqua. L'animale, impossibilitato a risalire, è stato recuperato grazie all'azione della squadra del distaccamento di Feltre e del personale del comando di Belluno. Infine, l'Enal Sport Villaga ha celebrato 80 anni di attività, un traguardo significativo per una società che ha contribuito a trasformare la neve in comunità e che ha radici nel mondo artigianale dello sport feltrino. La celebrazione si è tenuta nella Sala degli Stemmi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: più naturale.
1: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di quest'estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo

molto brivido ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths, nuovo album da solista. Ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

0: Ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.
1: Somewhere.

cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine, la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album. Marianne è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock news. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Wedel, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock news da Brenna Wedel con la collaborazione di Waxahachie.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa, e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Wave. Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks è una delle mie band preferite in assoluto. Sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey,

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: This first one was from 1965.

0: Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Crimea da Venezia, Love and Rise era il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave e del nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.